Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

famiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono state fatte a mano.

sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Vorrei ti addormentassi col rumore di un gran premio in sottofondo, mentre intorno è tutto zitto, capiresti un po' di più mio padre e i pomeriggi di riposo. Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

cretino. Poi ti sei fatta seria e non mi ricordo se l'hai detto tu oppure era nell'aria.

0: pietre.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Io diffido di chi ha troppi denti, ma mi fido di un paio d'acquistanchi. Parlo da solo, urlo al muro e non risponde nessuno.

Puoi farmi un ritratto in forma di piano, e tu me lo vuoi fare in forma di treno. Tu vuoi un titolo al quadro con la sua imitazione. Un consiglio lo accetti.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Fammi capire.

te va tutto sto film? Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a ti vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto qui a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

un'altra notte insieme, mentre la radio parla. Se stare insieme ci fa bene, o se è meglio darla.

0: Rock Spot.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
3: Buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation,

0: respiro più. E il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco. E allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu. Non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero.

0: amici. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte, per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.
3: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti.

0: Rock Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi voglio presentare le Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Dalla primavera mi troverete anche in via del Forte di Burtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners a via del Forte di Burtino 160.
5: Radio Rock Italia.

sere bruciate con i negroni sbagliati, quante bocche baciate, quanti gesti proibiti, con i seni scoperti, con le mani alla gola, quanti cuori

quel fare incosciente, con le natiche sciolte, con la voglia di niente. Io ti guardo passare come passa una vita, con le calze strappate.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Sveglia, sveglia, sveglia! Mollate l'uccello e agguantate le calze!
0: Giù dalle brande, risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
3: Ed eccoci arrivati qui su Radio Rock Italia. Inizia in questo momento il palinsesto alle 7 con Giù dalle brande. Con voi non il solito Marco Bosco, a cui do un grande abbraccio e un grande saluto, ma piuttosto Vincenzo Pigliapoco. Vi accompagnerò fino alle 10, fino all'arrivo del solito Dario Cecchettani e del suo Marte Contro. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con la musica. Forti e cattivi come Litfiba e la loro Lacio Drum.

Elite FIBA, Lascio Drom, buon viaggio. Iniziamo con questa canzone, il palinsesto di Radio Rock Italia. Elite FIBA per iniziare al meglio questo lunedì 8 giugno, ma in generale tutta la settimana di Radio Rock Italia, perché sì, si inizia adesso, ma si continuerà ovviamente fino alle 22. Un palinsesto che dura tutta la settimana, sempre dalle 7 alle 22. Vi ricordo giusto quello di quest'oggi, lunedì 8 giugno. Si inizia con me, Vincenzo Pigliapoco, al posto di Marco Bosco, con Giuda Lebrande dalle 7 fino alle 10. Poi Dario Cecchettani dalle 10 alle 13. Poi tornerò io con Troppo Italiano dalle 13 fino alle 15. Dopo di me ci sarà poi Valentina Paciotti con Veri Valentina dalle 15 alle 17. Dalle 17 alle 20 ovviamente abbiamo sempre il caro Emanuele Guzzardi e la sua Rocchipirina 500. E per concludere il lunedì Martina Zaralli e Velvet dalle 20 fino alle 22. In chat vedo già dei buongiorno, e buongiorno anche a voi cari ascoltatori e ascoltatrici. Vi ricordo 3791 600 190 è il numero per interagire in live su WhatsApp, messaggi e note audio.

0: allora ovviamente questa era Loredana Bertè, la sua E la luna bussò. Abbiamo iniziato con due giganti, Litfiba e Loredana Bertè, e io direi di non interromperci qui ma continuare con grande musica. Prima però vi devo obbligatoriamente ricordare tutti i modi per ascoltarci, partendo dallo streaming su RadioRockItalia.it, il nostro sito, ma potete anche ascoltarci scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, sempre di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci anche in DAB Plus in tutto il Lazio, ovviamente in FM sui 96.6 nel nono municipio e su tutto il litorale. Vi ho detto, non avremmo interrotto i classici qui, ma stiamo anche andando verso il break a cui seguirà classico, quindi facciamo subito una doppietta partendo dal classico degli 883 con un Deca.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

0: Rock Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Gente normale, ma per i cane.
4: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: Il primo classico della settimana di Radio Rock Italia viene direttamente dalla discografia dei Blue Vertigo, La loro crisi.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La crisi del Blu Vertigo, il primo classico per Giuda Le Brande e per tutta la settimana del palinsesto di Radio Rock Italia. Allora, iniziamo subito la trasmissione facendo gli auguri ad alcune persone che se lo meritano. Ad esempio, oggi nasce Robert Schumann, un compositore famosissimo. Nasce Santiago Bernabéu, che non sarebbe lo stadio del Real Madrid, ma piuttosto la persona fisica a cui è dedicato. È stato calciatore, allenatore e anche presidente proprio del Real Madrid. Poi anche Nancy Sinatra, veramente una grandissima autrice e cantante, e poi tanti altri che però non staremo qui a disquisire insieme. Uno fra tutti, Kanye West, ora una personalità che fa sempre discutere, però comunque gli auguri vanno fatti, anche perché l'autore, il produttore e il musicista che si chiama così, è veramente una persona degna di nota. Adesso le bambole di pezza insieme a Mille con Atlantide.

0: Non credo sia proprio un addio.
1: Giusto, Elisa. Allora andiamo con le notizie, perché una prima pagina tutta americana, quella dell'Ansa. Ovviamente conosciamo la situazione in Medio Oriente in continuo sviluppo, infatti tantissimi articoli uno dopo l'altro, anche che si smentiscono un po' a vicenda, perché a quanto pare la collaborazione sfortunatissima fra Trump e Netanyahu non sta dando i suoi frutti ultimamente, potremmo dire anche per fortuna, tantissime le contraddizioni fra i due riguardo la situazione in Iran. Veramente Trump sta dando del suo meglio, però ultimamente afferma che decide tutto lui, Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran, e poi afferma anche di essere lui che decide tutto, Netanyahu non sceglie niente, e quindi un po' dice Netanyahu può fare questo, può fare quello, decide lui, però allo stesso tempo decido io. Non si capisce, dobbiamo aspettare giusto qualche minuto, immagino, per un prossimo articolo in cui la situazione sarà ancora completamente diversa e magari ci sarà anche la risposta da parte di Israele alle dichiarazioni di Trump. Io spero proprio di no, però la situazione è in sviluppo e continueremo a seguirla durante tutte le ore di Giù dalle Brande, non prima però di andare con Motta, e poi finisco per amarti.

Dicevo una prima pagina tutta americana, perché oltre alle bruttissime notizie sulla situazione iraniana fra Trump, Netanyahu e tante altre persone, è successo anche qualcosa proprio in America, proprio negli Stati Uniti, proprio a New York, proprio alla Penn Station. Un aggressore ha accoltellato ben 6 persone, tra l'altro una stazione vicinissima allo stadio, al Madison Square Garden, dove i Knicks e i San Antonio Spurs si dovrebbero giocare il titolo di campioni dell'NBA. Luogo critico perché giusto stanotte, per loro questa sera, Trump dovrà andare a vedere una partita, giusto la terza partita della serie fra Knicks e Spurs, e quindi teoricamente la sicurezza era stata ampliata. Beh, non mi

Allora, stiamo parlando dell'America, di tutte le cose brutte che succedono. Ma intanto ci scrive il grandissimo Marco Bosco. Oh Bosco, buongiorno. Oggi ultimo... No, non ci scrive Marco Bosco, mi sono sbagliato. Mi hanno scambiato per Marco Bosco, ma la voce non è simile, la voce ce ne vuole, per confonderci. Oggi ultimo giorno di scuola, abbiamo una canzone a tema, lasciatemela preparare. Intanto godetevi gli All You Can Eat con una semi-cover tribute di The Chain.

Allora ne approfitto del messaggio del caro Stefano. Io ovviamente non sono Marco Bosco, sono Vincenzo Pigliapoco. Quest'oggi lo sostituisco e lo sostituirò fino alle 10. Una canzone a tema scuola. Non me ne sono venute in mente parecchie. Sicuramente qualcuna di Antonello Venditti. Ci sarebbe Notte prima degli esami. Però a sti bambini vogliamo farli pensare agli esami, no, lasciamoli tranquilli. Con In fila per tre di Edoardo Bennato.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza da

0: tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: State ascoltando
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
5: Eccoci tornati in diretta, 7:47. Sta per arrivare la novità. Io spero che In fila per tre di Bennato sia piaciuto a tutti i vostri bambini e alle vostre bambine che staranno andando all'ultimo giorno di scuola proprio in questo momento. Una bella estate a tutti. Vi auguro una bella estate a voi tutti, bambini e bambine. Se avete anche degli esami, buoni esami. Intanto la novità dei Santi Francesi con Guerriglia.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Sia il duo di Ivrea, vincitori di X Factor 2022, tornano un anno e mezzo dall'ultimo EP ed inaugurano un nuovo capitolo musicale con un pezzo decisamente più rock, energico e graffiante rispetto alle atmosfere synth pop alle quali ci avevano abituati. E allora sentiamo subito 3791-600-190 il nostro amico Alessandro.
1: Buondì, ma non è che quella solo di basso che fa pam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Fosse un richiamo ai Joy Division.
0: Innanzitutto complimenti per la rendizione vocale del riff di basso. Tuttavia quel riff è preso paro dalla canzone di cui è una cover, praticamente una cover tribute, perché l'hanno cambiata un pochino, però è una cover di The Chain dei Fleetwood Mac. Quel riff di basso è proprio la parte più iconica. Ovviamente ci sta anche il richiamo ai Joy Division, perché banalmente gli All You Can Hate fanno post-punk. Ovviamente stiamo parlando di The Chain degli All You Can Hate, che è passata giusto una decina di minuti

fa, loro fanno post punk, quindi il riff preso paro paro paro dalla canzone originale The Chain, piuttosto il tono di basso, questa è una cosa vera, il tono di basso invece assomiglia molto più a una cosa che potrebbe essere uscita da un disco dei Joy Division, sicuramente più dal secondo disco dei Joy Division, perché nel primo erano ancora abbastanza acerbi. Ovviamente un disco che, per quanto acerbo, rimane nella storia del mondo, uno dei miei dischi preferiti, a Known Pleasures, uno dei dischi più iconici e leggendari e rivoluzionari, però con tutti questi effetti, Riverbero è più una cosa simile al secondo album, ossia Closer, sempre dei Joy Division. Adesso sentite già la musica sotto di me che vi attacca, è appino Specchio dell'Anima.

Apino, specchio dell'anima. Allora, 3791-600-190 è già la seconda persona che si scusa con me. Ma Marco Bosco vi tratta malissimo. Ma se vi dovete scusare, ma veramente Marco Bosco vi bastona. Ma no, ma state tranquilli, non scusatevi assolutamente. Anzi, gli interventi sono sempre ben voluti. Qui al 3791-600-190 Radio Rock Italia. Questo è Giuda Le Brande. Ovviamente non Marco Bosco, ma Vincenzo Pigliapoco con voi fino alle 10, fino all'avvento di Marte Contro con Dario Cecchettani dalle 10 fino alle 13. Vi ricordo al volo che potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android sempre di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio e soprattutto in FM a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale sui 96.6. Ecco adesso in Negrita, Transalcolico.

Diego Negrita. In Negrita io li ascoltavo spesso prima di arrivare a scuola, magari non questa canzone quando ero alle elementari, però tante tante altre. Sì, adesso Caparezza insieme a Michael Franti, è tardi.

0: born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel.
1: Caparezza e Michael Franti, è tardi da musica. Un album abbastanza sottovalutato. Ovviamente non sono qui a dirvi che è il migliore di Caparezza, però molti lo odiano senza alcun motivo, perché le sue belle canzoni ce l'ha. Come un po' tutti gli album di Caparezza alla fine. Abbiamo anche visto Orbit Orbit, che casino ha fatto con l'uscita. Adesso L'amante, Non chiamarmi bella.

0: Bella l'amante, allora stavamo parlando dell'America, stavamo parlando soprattutto del Madison Square Garden all'interno del quale si giocherà la partita 3 della serie dei finali NBA tra Knicks e Spurs, due squadre abbastanza inaspettate. Io a inizio anno non l'avrei mai detto, poi ovviamente non sono un esperto, quindi probabilmente qualcuno se lo sarebbe potuto aspettare, io no. Ecco, e domani per questa partita, in realtà sarebbe oggi per noi e domani alle 2:30 di notte, andrà anche il signor Donald Trump, e quindi sono state modificate tutte le regole di entrata. Bisogna entrare almeno 2 ore prima, non si possono portare borse, non si può fare nulla. Io sarei veramente veramente arrabbiato se mi dicessero a me, che magari vado allo stadio ogni settimana, mi dicono: guarda, oggi c'è Trump, mi dispiace, non ti puoi portare il panino. E soprattutto devi arrivare qui 3 ore prima, perché devi entrare almeno 2 ore prima. Sì, guardi, io ho pagato, soprattutto durante le finali NBA, io ho pagato tipo 14.000 euro per avere un biglietto. Eh no, guarda, mi dispiace, c'è Trump, le tue priorità a noi non ce ne frega niente, niente. Adesso i Sick Tamburi con... i Sick Tamburo con Ho Perso i Sogni.
1: Notte in

0: verso i sogni suoneranno insieme a Tre Allegri Ragazzi Morti domenica 19 luglio. Allora, per farvi capire un attimo questa storia di Trump che andrà a vedere la partita, io sono sicuro che qui all'ascolto ci sarà qualche abbonato. Ora, Roma, Lazio, non me ne frega nulla. Però immaginate se qualcuno vi dicesse: guarda, sei abbonato, dai, è grandissimo, però questa settimana vorrebbe venire allo stadio anche il signor Mattarella. Non è che potresti arrivare 2 ore prima? No, il signor Mattarella, se vuole venire a vedere la Roma o la Lazio, si compra il biglietto come tutti noi e fa la fila come tutti noi. Allora andiamo al break con i Tre Allegri Ragazzi Morti, lavorare per il male.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

il Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.

Fatti solo i fatti tuoi, fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone contribuiamo alla ricerca

sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male. Arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società. Tech
1: Rockstar. Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: Giù dalle brande torna in diretta dopo il break delle 8:15. È il momento del classico di Fabrizio De André, il bombarolo.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

fa dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su

Scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei.

di Giuda Le Brande, con voi Vincenzo Pigliapoco, non Marco Bosco, a cui mando un grande abbraccio. E allora, abbiamo parlato dell'NBA, delle Finals. Per chi non lo sapesse, non si chiama finale al singolare, ma si chiamano finali perché in realtà la finale si compone di 7 partite diverse, cioè massimo 7. Le due squadre devono arrivare a 4 per vincere. Quindi in questo momento i New York Knicks sono avanti di 2. Se dovessero vincere anche questa notte sarebbero avanti di 3. E se vincessero anche la partita dopo vincerebbero 4-0, che è il risultato migliore. Si chiama sweep quando succede un 4-0. Sarebbe il risultato più schiacciante. Ovviamente se invece si arriva a 3-4, quindi il risultato più equilibrato, si arriva a 7 gare, quindi completamente tutte le 7 gare delle finali NBA. Io non so per chi tifate voi, ma entrambe le squadre a me non piacciono. C'è stato per tantissimo tempo il dominio dei Celtics, ma anche dei Lakers, ma negli anni 90 poi i Bulls. Diciamo che i Knicks e gli Spurs sono entrambe squadre che non mi hanno mai comunicato niente, né dal punto di vista storico, né dal punto di vista proprio di simpatia, per quanto riguarda i giocatori, per quanto riguarda le maglie da gara, le casacche. 3791 600 190 è il numero su WhatsApp per intervenire con messaggi o note audio, come già state facendo. Anzi, ne approfitto per dare il buongiorno a tutte le persone che l'hanno scritto in questo momento. Max Gazzella, amore pensato.

ma adesso è anche il momento di parlare di qualcosa che ci è più vicino, la nazionale italiana. Lo so, è un capitolo triste in questo momento per tutti, si parla tanto di rinnovare, si parla tanto di giovani, e la nostra nazionale under 17 ha vinto contro il Belgio under 17 gli europei, ovviamente gli europei under 17, ma io non so se comprendete la portata della cosa. Capisco che pensare gli europei under 17, chi se ne frega, giusto, però significa che i nostri 17enni dai 17 in giù sono i migliori d'Europa, più dei francesi, più dei tedeschi, più degli spagnoli. Abbiamo vinto, e anzi questo si può dire per tutte le nostre nazionali under, perché nel 2018 gli under 19 sono arrivati in finale, nel 2019 sempre gli under 17 in finale, nel 2023 gli under 20 in finale. Sempre nel 2023 gli under 19 hanno vinto l'europeo, nel 2024 gli under 17 hanno vinto l'europeo, e adesso abbiamo di nuovo vinto insieme alla nazionale under 17. Quindi si parla tanto di futuro, si parla tanto di preoccupazione. Io sì, mi preoccupo, perché poi bisogna vedere dove vanno questi ragazzi, come cerchiamo di svilupparli, come cerchiamo di farli entrare nel calcio tra mille virgolette vero, però è un buonissimo segno, anche la nazionale vera e propria sta dando dei buoni segni. Casino Royale.

sito RadioRockItalia.it, ma anche dall'applicazione gratuita per iOS e Android, sempre di Radio Rock Italia, in DA Plus, in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Proseguiamo con i Gazebo Penguins e la loro Nubifragio.

0: Abbiamo parlato della nazionale Under 17, tanti complimenti a loro, ma anche tanti complimenti alla nazionale cosiddetta maggiore. La giovanissima Italia di Silvio Baldini vince un'altra volta contro la Grecia, 2-2 per Baldini da CT, anche in 10. C'è da dire, sembra quasi Allegri in questo momento, 2-1-0 Streaming City, però va bene così, finché vinciamo va bene, finché guardiamo giocare, finché vediamo giocare giovanissimi, a me va bene così. Adesso, prima del break delle 8:45, in obraino con i signori della corte.
1: Alla luce dei fatti di cui sono a conoscenza, posso dire con certezza di non essere più pazzo di un cavallo, al limite più bello. Ammessa dimostrabile la pazzia dell'animale già citato, da me considerato spesso metro di misura per mentale.

di busti e manichini, non robusti ma carini. E svegliatasi dal sonno, non distinse più il reale dall'onirico. Stette lì un po' in bilico e decise di lasciarmi per il ben più celeberrimo domatore di leoni. Parlando di incesto, coraggio ed illusioni, e se pur lei se nasse del tutto convincente, non cedetti, non crollai, non credetti proprio niente, guardandola negli occhi, nascosti fra i capelli.

scritto questi fatti per smuovere clemenza, ma per unire pezzi di un vaso che si è rotto, per sommarsi di fratture, anche se era duro. Magari inaffidabile come in bilico sul letto di mia nonna, non la vedova quell'altra che la notte si

0: Rock Spot.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano

0: lezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
2: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: State ascoltando
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
5: Alle 8.47 approda qui su Giù dalle brande la novità di Radio Rock Italia e Asia Noia con Raskolnikov.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: due anni dall'EP d'esordio arriva il primo LP dei Ravennati Asia Noia. L'album si intitola Carne Plastica, è composto da 10 tracce post-punk in italiano estremamente concettuali che raccontano la società fra contraddizioni, provincia, salute mentale, lavoro, vita e morte. Il brano Raskolnikov prende il nome dal celebre protagonista di Delitto e Castigo di Dostoevskij.
1: Non mi interessa con chi ti vedi, non ha importanza.

che ci ha veramente donato di tutto e di più durante la loro carriera, tantissimi album leggendari, anche questo dal quale esce Veronica numero 2. Adesso il fallimento, forse sì, forse no.

0: Non solo calcio, non solo basket, ma anche Formula 1. Si è concluso ieri il Gran Premio di Monaco con un Kimi Antonelli vincente, un Leclerc invece che esce un po' dispiaciuto. Kimi Antonelli festeggia la quinta vittoria di fila buttandosi nell'acqua del porto, e Leclerc invece finisce diretto contro un muro subito dopo la ripartenza per safety car. Afferma che non sa se anche la pista abbia condizionato, se è uno che si assume la responsabilità, ma oggi non poteva fare niente di più. L'unica cosa che lo rincuora è che hanno la soluzione in casa. È frustrante finire così, avrebbero potuto chiudere sul podio e sarebbe stato un buon risultato. Intanto Kimi Antonelli, giusto 19enne, che dite, si afferma star mondiale? Sicuramente è già una star mondiale, ma si afferma uno di quelli che potrebbe diventare uno dei piloti più di successo nella storia della Formula 1? Potrebbe essere, gli inizi non sono per niente male. Allora vi ricordo al volo il palinsesto di oggi, perché dopo di me, dopo Giuda Le Brande, che si conclude alle 10, fra giusto un'ora, arriverà Dario Cecchettani fino alle 13 con Marte Contro, poi tornerò con Troppo Italiano dalle 13 fino alle 15 e poi dalle 15 alle 17 Valentina Paciotti con Very Valentina, Emanuele Guzzardi poi con Rocky Perina 500 dalle 17 alle 20 e Martina Zaralli per concludere il lunedì con Velvet dalle 20 alle 22.
1: Ciao Giada, scusami Coronel Chilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa

Alan Belmonte, canzone che si ispira ovviamente ai Noi Mostri di Alberto Sordi, con quel personaggio straordinario che ha creato con la R Moscia, che cerca un rifugio, un posto dove curare questo povero, veramente una canzone e soprattutto un film straordinario. Nada adesso.

fece il navigatore solitario. Giorno e notte, fra cielo e mare, mare e cielo, in questa natura, padrone del mondo, lei non sa cosa vuol dire il navigatore solitario, solo nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, e allora che capisci quanto sei stronzo a compiere queste imprese che non servono a un cazzo.

Che prima di Adriano ovviamente abbiamo sentito un estratto, il navigatore solitario, dai nuovi mostri di Alberto Sordi. Quello era proprio Giovan Maria Catalan Belmonte. Ovviamente la canzone di Bobby Joe Long's Friendship Party mi ha fatto tornare in mente questo estratto, questo piccolo pezzettino veramente leggendario. E adesso è Lucio Battisti che non può mai mancare, Una donna per amico.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
10: Music Day Roma. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
11: Questo è
12: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
14: L'ultimo classico per Giù dalle brande con Vincenzo Pigliapoco in conduzione. Sono i CCCP, fedeli alla linea con Curami.
15: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Formula 1 di calcio, ma il 7 giugno sono successe tantissime cose, anche il Roland Garros, Zverev contro Cobolli, l'italiano Cobolli purtroppo non è riuscito a sovrastare Zverev, che ha vinto però l'ha portato avanti fino al quinto set, quindi un incontro di oltre 4 ore per i due tennisti. Possiamo comunque essere fieri del nostro Cobolli, che diciamo ha appena iniziato, il tempo per lui ce n'è ancora tanto e può darci ancora tantissime soddisfazioni. Andiamo avanti con Strade, Bologna, meraviglia.

numero di riferimento per intervenire tramite WhatsApp durante la trasmissione. Questo è Giù dalle Brande, teoricamente di Marco Bosco, ma oggi con voi Vincenzo Pigliapoco fino alle 10. Poi arriverà Dario Cecchettani e Marte Contro, la rappresentante di lista con Maledetta Tenere.

maledetta tenerezza e facciamo un salto da questo pop fino al rock degli After Hours. Dall'album del 1999, Non è per sempre, quello che viene direttamente dopo Hai paura del buio, forse l'album più leggendario e iconico della band, però anche questo non scherza per niente. La canzone è Bianca.

0: Rock Spot.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: No, aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,

Allora, Francesco Frisari, classe 1996, è un cantautore salentino trapiantato a Milano che si muove in un territorio musicale sospeso fra l'indie pop e il cantautorato rock. È uscito adesso il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici. Questa trasmissione sta per arrivare alla conclusione, poi arriverà Dario Cecchettani dalle 10 alle 13 con Marte Contro, si ritornerà poi sul pianeta Terra dopo essere atterrati sul pianeta Torbido con Troppo Italiano, sempre io dalle 13 fino alle 15, poi dalle 15 fino alle 17 Valentina Paciotti con Veri Valentina, Emanuele Guzzardi con la sua Rockabilina 500 dalle 17 alle 20 e infine Martina Zaralli con Velvet dalle 20 alle 22. Ultime due canzoni prima di dover lasciare tutto al caro Dario, iniziando da Crechi con I'm Not Here.

0: not here. E allora giù dalle brande, in conclusione in questo momento, un'altra canzone, la sigla finale, e poi Dario Cecchettani ai microfoni di Radio Rock Italia per parlarvi di chissà cosa, sul pianeta torbido. Vi ricordo che il numero rimane lo stesso, potete intervenire anche durante, chiaramente, Marte Contro, 3791 600 190, su WhatsApp per messaggi e note audio. Noi ci sentiamo fra giusto 3 ore con Troppo Italiano. Ciao a tutti.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Lunedì 8 di giugno, buongiorno, 10.03. Questa, come ogni settimana, dalle 10 alle 13, è Marte contro. Lo sapete?
2: Ciao Marte. Oggi è lunedì.
1: Sì.
2: E parliamo di come sei sopravvissuto al weekend.
1: Sopravvissuto oggi è uno dei termini più adatti.
3: Buongiorno.
4: Ragazzi, sto arrivando!
1: Sì, Giovanna, io poi non t'ho mai vista.
3: Ciao Mario, volta. Mi piace questa tua Mario. Te la do io, Marte del lunedì. Se tu non segui il calcio.
1: Ah, in quel senso, sì.
5: Vabbè.
1: Questo sì che parla del mio weekend, non per la coca, però vabbè.
5: No,
1: non è per questo.
6: Buongiorno signori, vi volevo augurare un buon inizio settimana.
1: Anche a te. Va bene, allora oggi è lunedì, come al solito, cronaca del mio rientro dal weekend, quello che è successo nel mondo.
7: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco, va.
1: Ecco, di questo pure dovrò parlare, perché sono reduce dal concertone di Ferrara del 5 e sono reduce da tante cose di questo weekend. Iniziamo così.

Eccoci qua, lunedì Radio Rock Italia. Allora, avete ascoltato Vincenzo Pigliapoco, prima e dopo mi sento un sandwich di Pigliapoco, perché ha sostituito Marco Bosco in giù dalle brande, quindi ce l'abbiamo avuto, diciamo, qui direttamente dalle 7 alle 10 e mi ha lasciato a me tutti gli strumenti per Marte Contro. Arrivato io come al solito in ritardo, sapendo che Marco lo sa, invece lui non lo sapeva, quindi l'ho trovato in uno stato di coma apparente dato dal panico. Dalle 10 alle 13 Dario è l'uomo come ogni giorno, da lunedì al venerdì, ma oggi è lunedì. Dario-C-24 Marte Contro. Dalle 13 alle 15, indovinato un po', Vincenzino Pigliapoco con la sua Troppo Italiano. Oggi è lunedì, quindi è il giorno della WV, Valentina Faciotti Veri Valentina, dalle 15 alle 17. E dalle 17 alle 20 una nuova strepitosa puntata, una nuova entusiasmante settimana di Rocky Pirina 500, che se ne prendete due non diventano mille, con il suo principio attivo Emanuele Guzzardi. Io sono Ledetto. Questa sera non ho direzioni. Questa sera dalle 20 alle 22 non prendere impegni, perché al microfono di Radio Rock Italia ci sarà Martina Zaralli con la sua Velvet. Questo è il palinsesto, le frequenze, le cose ve le raccolgo, ve le raccomando tra pochissimo. E dopodiché cominciamo, insomma, a affrontare un po' il weekend. Partiamo dal mio, che lo comincio a contare da giovedì venerdì. È stato impegnativo, è stato veramente impegnativo. E questo posso dire, che questo lunedì posso dire di essere un supervissuto, come dice Vasco, un sacco di notizie su Vasco, cose. Andiamo a vedere pure quello che è successo in giro per il mondo, vai.

0: classe stamattina. Venerus e Mace, sta Love Anthem number one. Ricordo Mambo number five, così non c'è, non so, associazioni strane. Allora, Radio Rock Italia, Marte contro. Siamo quasi arrivati alla fine della stagione, che sarà ancora per tutto il mese di luglio. Poi la prossima, chi lo sa cosa succederà. Stiamo lavorando, ma diciamo che questa stagione sta volgendo a termine. Mancano un mese e mezzo, diciamo, giù di lì. Forse tolti il weekend, mancheranno una 20 trasmissioni, forse anche meno. Allora, 3791-600-190 il numero per raccontarmi il vostro weekend, ma soprattutto è il numero per domani. Anzi, adesso devo fare una story reminder. È uscito il sondaggio questo fine settimana, l'ho girato a Ferrara, perché sono stato a Ferrara, e il sondaggione è: qual è il primo pensiero o la prima azione che compi appena apri gli occhi al mattino? 3791-600-190, mandami un vocale breve di Brad e se va, domani dalle 10 alle 13. Chiaramente tempo anche tutto oggi, tutto stanotte, tutto domani, per mandarlo anche al mio numero di WhatsApp o il DM del mio Instagram. Chiaramente basta iscriverci, sì. Allora, Radio Rock la state ascoltando sul web, dal punto it, tutto il mondo. La state ascoltando al mare, che oggi pure è da mare, FM 96.6, io c'ho un sacco di impegno oggi, salto, ce l'ho stato ieri. E dopodiché DAB Plus in auto, se siete bloccati nel traffico potete fare, oppure se siete stati solerti e avete scaricato l'app, e quindi con l'app avete possibilità di ascoltare sia Radio Rock che Radio Rock Italia con un solo click sul vostro device, in base chiaramente a quello che avete fatto di scelta tra iOS e Android. Non so se esistono anche altri eventi. Allora, questo è il weekend, chiaramente il concerto di Vasco, quindi vi racconterò così per sommi capi quello che mi è successo tra venerdì e sabato. E ieri invece poi domenica a mare, insomma, tutto liscio. Poi vi racconto e vi spiego bene perché io mi considero un super vissuto. Break delle 10:15, torniamo con il primo classico di oggi, vai.
1: Rockstar. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Gente normale, ma per i maniaci del collegale.
8: Aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
10: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: State ascoltando
12: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10 e 17, eccolo qua il primo classico. Loro sono i Meganoidi con la loro Mia. Riscopriamola insieme, vai.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Anche quest'anno lo studio Call col K sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso, staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza, tecnologia d'avanguardia e al vostro servizio. Odontoiatria per adulti, pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, col K vi ricordo, K-O-L, la cura completa del sorriso. Dove? A Piazza dell'Alberone 1, studiocall.com, 0678-9346, oppure WhatsApp al 334-840-7923, al quale vi rispondono sempre. Questo vi dovevo, questo vi ho dato. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno Giorgia, buongiorno Daniele, buongiorno Anna, buongiorno Tommaso, buongiorno Alessandro, ancora non ti ho sentito ma so che ci sei perché ho visto che hai mandato un messaggio alle 7.50, quindi stavi già sul pezzo. Allora, concerto di Vasco, venerdì ci siamo salutati che andavo a prendere il treno, è andato quasi tutto liscio, la città di Ferrara assolutamente bloccata per l'evento, sono lì per sabato, venerdì e sabato, assolutamente bloccata dall'evento, e strade chiuse, difficoltà a trovare taxi, insomma, tutto quello che porta un evento del genere. Concerto ancora una volta Vasco sorprendente, e line up e scaletta sono stravolgenti, ma so, organizzazione

0: Sono le 10:25, questa era la primavera di Luca Carboni. Allora, dicevo, l'organizzazione è un po' così, dice perché. Allora, innanzitutto il parco molto bello di Ferrara, molto grande, quindi la divisione diciamo della platea è avvenuta in tre pit: pit 1, pit 2, pit 3, Brad Pitt. E io avevo il pit 3, ma non perché io sia uno che va diciamo lesinare sull'acquisto dei biglietti, anzi, so Dario mani bucate, c'ho le stigme di padre mio, ma perché ho trovato solo quelli, come sempre, no? Io quello che trovo prendo, e comunque costavano 80 bomboni, per cui non è che ci hanno regalato niente, eh. Ecco Alessandro, buongiorno, dice: ero preso dal giardinaggio, però mo comincia seriamente a far caldo, se non mi sbrigo squaglio. Con il mio di fine settimana l'ho passato tra amici di sabato sera, Valmontone domenica mattina, ieri sera finale col botto, col saggio di pianoforte di mio figlio che come ultimo pezzo ha fatto Light My Fire, con espressioni sbalordite dei genitori e degli altri ragazzi. Sono veramente soddisfazioni. Mia figlia fa il saggio oggi, è al Quirino, anzi invito chi ancora volesse trovare dei biglietti, la fabbrica di cioccolato e musical saggio fine anno, questo, ma anche se domani inizia gli esami, comunque vabbè. E torno su Vasco tra pochissimo. Grazie Alessandro, buongiorno
1: e azione.

Giovedì, carnevale, che cosa mi rimane? A me niente. Allora, andiamo 10:30, è il momento della prima doppietta. Ti giro dell'organizzazione. Allora, praticamente prendo questo pit 3, dove vabbè, poi con una certa agilità ne guadagno la cima, quindi arrivo alla, diciamo, barricata di appoggiato alla ringhiera. Insomma, sono arrivato in cima, tra l'altro dando anche una lezione di savoir-faire ultras, perché insomma, sono arrivato quasi alle 7 lì al concerto e ho guadato migliaia di persone. Sono arrivato in prima fila, dove poi c'erano quattro ragazzetti tra i 17 e i 23 anni, ultras del Torino, con cui mi sono divertito parecchio, e un paio di coppiette che stavano lì da mezzogiorno. Ho detto: scusate, ma da mezzogiorno per stare in prima fila al pit 3? Dice: so, però almeno così siamo in prima fila. Dico: sì, ma io pure sto qua in prima fila. Dice: sì, però noi siamo qua da mezzogiorno. Dico: io sono arrivato 12 minuti fa. Vabbè, esperienza di concerti di Vasco, ma anche esperienza di grossi eventi. Il problema qual era? Che questo pit 3 era separato dal pit 2 da un bel corridoio dove giravano questi della sicurezza, gli steward, e stava su una collinetta. Quindi la fine del pit 2 era in cima alla collinetta e l'inizio del pit 3 era sotto la collinetta, per cui questi erano più alti di noi, il che ha fatto sì che noi sostanzialmente già il palco era lontano, tipo giocatori di Sensible Soccer, non so se qualcuno mi sa di che cosa sto parlando, però c'è una distanza assurda, ma anche coperti da questi appoggiati alla ringhiera della fine del pit 2. Un pensiero migliore avrebbero potuto farlo per l'organizzazione.

Tommaso Paradiso, la sua sensazione stupenda, mi va in doppietta delle 10:30 con i Dizen Circus, come se provassi amore. E poi torniamo a parlare del mio weekend, del vostro weekend, e se io posso cambiare, se voi

guardo il mio futuro. Tutte le notti sotto le coperte chiudevo gli occhi e me lo immaginavo, mentre il presente cola fra le dita come acqua, ma tanto

solo accettare, si deve solo accettare quello che succede in amore, e poi passa, non vi preoccupate, forse. Allora, 10.39, dicevo, quindi beh, la visibilità scarsa. Poi un'altra cosa curiosa, le casse messe all'inizio dei pit, dopo 5-6 metri. Quindi che vuol dire? Che noi venivamo inondati dalla musica delle casse del pit 2, ma erano abbastanza lontane da un, diciamo, per la mia qualità di audio preferita, e eravamo superati dalle casse del pit 3, perché stando così avanti le casse del pit 3, gli speaker enormi messi a disposizione dallo staff, partivano da circa 5-6 metri alle nostre spalle, per cui noi arrivava la musica dei diffusori del secondo pit, ma non ci arrivava quella del terzo, quindi poi comunque non lo so, era proprio messo male, era diviso male il parco. Poi la cosa peggiore è stata per far defluire le persone al parco, perché conta arrivare alla chitichella, come si dice, un po' per volta, e quindi andare poi a riuscire a guadagnare la prima fila come ho fatto io, perché ero un uomo solo. Un conto è uscire, praticamente saranno state 20.000 persone per pit, 30.000 persone per pit, uscire 30.000 persone tutte insieme da un imbuto, poi con una organizzazione che prevedeva: prima escono quelli del pit 1, 30.000 persone, poi escono quelli del pit 2, 30.000 persone, poi escono quelli del pit 3, per non affollare le città di Ferrara quando il parco è aperto, perché insomma, avendo, magari aprendo davanti nel retropalco, sarebbero potuto far uscire e defluire tutti avanti e dietro, invece si hanno fatto uscire un po' per volta, e siamo stati circa 45 minuti fermi, ammassati, schiacciati in lapicino. Io chiaramente zitto e buono, perché stavo da solo. E poi mi hanno fatto il concerto di Vasco con annessi e connessi, per cui sì, sti cavoli. Ma tanta gente in disagio, bambini, vecchie, famiglie, tutti.

0: Passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: Eccoci qua, rientrati dal break delle 10.46, questa è la prima novità per oggi, Pancake con la loro Fake Swing, ascoltiamola insieme.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

la mano a dire pancake fake swing alle 10.49. Allora, dicevamo, quindi insomma, organizzazione un po' così. La cosa bella è stato che mentre stavo lì, ero l'unico romano, mi sono molto divertito anche a parlare insomma di vicissitudini ultras con questi ragazzetti del Torino, grande cuore granata, e è uscita la notizia che Vasco per i suoi 50 anni di carriera abbia scelto Roma, e quindi sono rimasto tipo, ma come Roma? Dico, Roma, farima c'è stacce. Quindi già preannunciato caos totale, perché dalla primavera fino a giugno sarà Giubileo Vasco a Roma, quindi sarà un po' meno come quando è morto Wojtyla, pellegrinaggi, talk, mostre, eventi da non perdere, poi il concertone finale che penso sia a questo punto a Pietralata, perché lui minaccia data unica universale, per cui immaginate quanta gente potrà riversarsi nella capitale, e credo forse solo Tor Vergata, le vele possano contenere un numero di persone del genere, e mi auguro che facciano un'organizzazione a pit un po' più congrua. Allora, ci sarà il warm up che faremo il 4 luglio per il concerto di Ultimo, dove io andrò e presenzierò con mia figlia, e avremo il pit 4 il 4 luglio in 4, sono tutti 4, e quindi cercherò un po' di capire, per poi capire quale pit prendere per il concerto di Vasco. Comunque il consiglio è iscriviamoci tutti al Vasco Fan Club, perché là ci sono delle priorità e delle corsie preferenziali.

No, poi il giorno dopo tutto tranquillo, il concerto comunque è andato bene, come vi dicevo. Bella scaletta, tutta anziana, devo dire apprezzata tantissimo, a parte il militare molto attuale, non siamo mica gli americani che loro possono sparare agli indiani. Poi la noia, ciao, pezzi dal vivo veramente forse neanche mai sentiti e mai performati. E la chiusura con la tripletta, no? Vita spericolata, canzone Alba Chiara, dove canzone, invece di essere fatta cantare dal pubblico solo accennata, come ha fatto praticamente in gran parte delle sue tournée dagli anni fine 90, 2000, 2010, 2020, con la band per intero, canzone, veramente un grande Vasco, un grande rispo. Poi vabbè, pause con delle cose anche un po' psichedeliche, un po' lunghe, brava Clara Moroni che abbiamo ascoltato durante tutte queste settimane qua. Coristi, sì, Steve Barnes, il concerto di Vasco, quindi nulla da dire per il resto, a parte l'organizzazione un po' così. C'erano i token per prendere da mangiare, insomma, poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Potrebbe piovere, direbbe qualcuno. Il giorno dopo mi sono goduto un po' a Ferrara, ho lasciato il mio appartamento verso mezzogiorno, ho girato per il centro, cittadina carina, ho fatto una bella mangiata da Brindisi. Brindisi è un'enoteca di vini naturali, io insomma anche qua, no, lo sapete, la Mescita, il Circoletto, Brezza, Ostia, e mi sono andato a fare la mia gocciovigliata da Brindisi, mi sono mangiato un po' di affettati, delle tagliatelle, insomma tutto bello.

stato molto carino Francesco, il cameriere di Brindisi, che saluto, che poi in realtà era di Bestum, e ho incontrato un sacco di gente del sud che lavorava là. Anche saluto Daniela delle pulizie dell'Airbnb, e gli avevo detto di ascoltarmi qui su Radio Rock Italia, e chissà se l'ha fatto, lo sta facendo. Ciao Daniela. E ho mangiato bene, bevuto bene, e mi sono rincamminato verso la stazione, ho fatto il viaggio, sono tornato, fin qui tutto bene. Questo era il venerdì e il mio sabato. Poi il sabato pomeriggio, tornando dalla stazione, ho deciso di imboccare una strada così consueta di Monteverde Vecchio. Appena girato mi sono distratto un attimo, colpo ad Alfredo, e non mi sono reso conto che la strada era chiusa. Ed era chiusa, sapete, con quelle recinzioni fatte con quelle reti rosse, con i pali di ferro che segnalavano una buca. In realtà era chiusa tutta la strada, però io ormai avevo imboccato col mio sprint, col mio scooter SH350, e mi sono reso conto di essere ad impatto con questa rete quando già c'ero dentro. Tipo, sapete, quando l'uomo ragno per fermare i malfattori faceva le ragnatele nei vicoletti, così. Quindi sono entrato con lo scooter dentro questo mini cantiere. Chiaramente mi sono imbarcato, sono volato, sono caduto su una macchina parcheggiata, mi sono fatto veramente male. Fortunatamente non mi sono fatto nulla, sono qua, forse c'ho un piede rosso, poi non lo so, una serie di scoriazioni e dei dolori allucinanti che mi porteranno quest'oggi ad andare a fare un bel massaggio di contratturante alle gambe. Comunque non ho desistito, sono comunque andato in palestra sia domenica che oggi, e sono qui a lavorare. Diciamo che ecco, il weekend poteva andare, il sabato poteva andare meglio, invece l'ho finito di sera solo a casa, col ghiaccio, il Voltaren, il Brufen, e condito da qualche bestemmia, che mi pare arrivino messaggi che dicono possa essere la prima attività di tante persone che si svegliano tra marziani e marziani. Mandami un vocale breve, timbrato, e sì, te va 3791 600 190 domani, o hai i miei numeri per il sondaggio. Qual è la prima cosa che fai appena sveglio?

Allora, nonostante i dolori, anche ieri sono andato al mare. Allora, ieri giornatona di mare con gli amici di Giano Bifronte. Giano, Giani, chi sono questi Giani? È il, per sempre il mio muretto del cuore dello stadio. Anche se non seguo il calcio, vado lì per puro caso. Ieri eravamo io, Davide, Mario, Luca e il prode Valerio. Poi ci ha raggiunto Riccardo. Siamo stati, insomma, a pranzo al chiosco a Fregene. L'ultimo dopo il singite. Di solito, lo sapete, vado alla baia. E bello, bello, siamo andati lì verso l'una, abbiamo fatto un bel pranzetto con un bel Fontana Candy, un bel Fontana Liris, il vermentino, 4-5 bocce, ci siamo fatti spaghettino con i lupini, il sodè di cozze, un po' di tonno e qualche caffè, e poi qualche litro, qualche birra, qualche litro di gin water, 1-2, e molto bello, sole, racchettoni loro, perché io comunque ero infortunato. E abbiamo, insomma, pianificato già la prossima stagione vari eventi. È stata una domenica invece quella canonica, nonostante i dolori. Ieri sera poi sono tornato e mi sono chiuso a casa a vedere un paio di serie che a questo punto sono su Netflix, che sono entrambe rappresentate e rappresentanti del mio lavoro faticosissimo. The Burrows, ve l'ho già detto, dai produttori di Stranger Things. E poi è uscita anche The Witness, che è una serie che ho fatto tanto tempo fa e la trovate adesso. Ieri era numero uno su Netflix, sono contentissimo di questo risultato. È una serie su un omicidio vero, quella di Rachel Nichol nel 92 in Inghilterra, dove l'unico testimone è il figlio. Ve la consiglio, The Witness.

o documento della Digos, song era Digos, documento Motività. Quindi insomma, giornata e weekend, questo è stato il mio. Invece in giro per il mondo, vediamo cosa è successo in giro per il mondo. Diciamo che è stato innanzitutto l'arrivo del caldo ufficiale, questo anche perché ho visto proprio tantissima gente al mare, e poi la cosa bella di muoversi con lo scooter, che fortunatamente non si è fatto niente nel mio incidente, che ti permette di tagliare l'Aurelia e vedere tutta sta gente che è partita alle 8 da Fregene e che sarà arrivata a casa domani, non lo so, una cosa brutta. Allora, in corso il CDA di MPS Monte dei Paschi di Siena, sul tavolo ci sono la proposta di Banco BPM Opas di San Paolo, ma che ce frega, colpito obiettivi militari in Iran, terrà minaccia, possiamo bloccare anche lo stretto di Bab al-Mandab. Vabbè, insomma, andiamo avanti così. Kobolli sfiora l'impresa, ma Zverev trionfa a Roland Garros. 6 persone accoltellate a Penn Station a New York, è arrestato l'aggressore. Sono divertiti, su un aereo della NATO abbatte un drone in Lettonia, Kiev colpisce un treno in Russia, l'IA si è presa il web, i bot generano più traffico web dell'uomo. Vabbè, questo era prevedibile. E poi vediamo Verdone, che bello la mattina, l'affetto degli sconosciuti. Allora Verdone, mandami un vocale, breve, timbrato e si te va.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: 17 minuti trascorsi dopo le 11, è il momento del secondo classico per oggi. Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, vai!
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Missili su Israele. L'IDF contrattacca. Teheran USA responsabili della fine tregua. Vediamo. Questa guerra che doveva durare una settimana. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata non confermata dalla Casa Bianca, quindi insomma non si sa, per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo aveva invitato ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran effettuato domenica sera dopo gli attacchi israeliani su Beirut. Cioè sempre io ti do che tu ci do che ci do che ci do. Nella notte Israele ha annunciato di aver colpito invece obiettivi militari in Iran, nonostante l'appello di Donald Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu lo avrebbe invitato ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Iran effettuato domenica sera dopo gli attacchi israeliani su Beirut. Teheran accusa Washington. Gli USA hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo del cessate il fuoco. I raid hanno ulteriormente scosso la fragile tregua dell'8 aprile. Sembra così già lontano, no? Avevamo detto, ah, c'è la tregua l'8 aprile, siamo all'8 giugno, due mesi. Con gli Stati Uniti alla ricerca di un difficile accordo con Teheran, secondo la televisione di Stato iraniana si sono udite esplosioni in tre città, tra cui Teheran. L'esercito israeliano ha affermato di aver colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale. Il lancio di missili israeliani è stata una risposta all'attacco iraniano di domenica che ha visto il lancio di 11 missili, tutti intercettati, che non hanno causato vittime. Iran, la marina militare, pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz. L'Iran, come funzionano le mine nello stretto di Hormuz, perché è difficile rimuoverle, Allora, 9 minuti fa, pronti a giorni di combattimento e ripresa della guerra. Questa lo afferma l'esercito italiano, che è pronto ad affrontare almeno altri giorni di combattimento contro l'Iran. Potenzialmente è una ripresa della guerra.

L'esercito israeliano afferma di essere pronto ad affrontare almeno altri giorni di combattimenti contro l'Iran e potenzialmente una ripresa completa della guerra. Lo riferisce il quotidiano Time of Israel. Bello. Le forze di difesa israeliane ritengono che gli scontri continueranno per diversi giorni, ma si dichiarano anche pronte ad affrontare un conflitto prolungato. Cioè, sembra che Israele, che per quanto piccolo sia, è la potenza che governa il mondo al momento. È così, ce lo sa. La storia dice questo. Finora, da ieri sera, l'Iran ha lanciato almeno 20 missili balistici contro Israele, che secondo l'esercito sono stati tutti intercettati o hanno colpito aree aperte. Inoltre, questa mattina, gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato 2 missili balistici contro Israele nello Yemen. Secondo IDF, uno dei missili è stato intercettato, mentre il secondo non ha raggiunto il paese. Sta in giro, sta a far giro del mondo. Israele ha finora effettuato 2 ondate di attacchi in Iran in risposta agli attacchi missilistici balistici. Durante la notte, decine di caccia dell'aeronautica israeliana hanno colpito 9 sistemi di difesa aerei iraniani dell'Iran occidentale e centrale, e questa mattina l'aeronautica israeliana ha colpito 3 stabilimenti in un complesso petrolchimico dell'Iran sud-occidentale. L'esercito afferma che gli attacchi sono condotti esclusivamente da Israele, ma in pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, che invece dice io che c'entro. Anche l'esercito americano ha partecipato all'intercettazione dei missili lanciati dall'Iran contro Israele. Nel frattempo, secondo quanto riferito dai militari, il capo di Stato Maggiore dell'IDF ha parlato 3 volte col suo omologo.

Allora, 10.30 ho preparato una bella doppiettona da farvi mettere comodi. La Pasda Run, i nostri missili distruttivi controllano i cieli. Proclami di vittoria arrivano dal corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche che commentano le operazioni a sorpresa lanciate contro Israele ieri sera. Abbiamo dimostrato per la prima volta che i cieli dei territori occupati e della regione sono sotto il nostro controllo e sotto il fragore dei missili distruttivi delle guardie rivoluzionarie. Questi pure sono scemi, ha affermato il portavoce dei Pasda Run. Quegli altri dicono: no, ma non ci hanno preso niente. Uno sta ancora a fare il giro del pianeta, l'altro non ha preso niente e l'altro abbiamo battuti. Vabbè. Il generale Hossein Mohibi, in un post del suo account social rilanciato dall'agenzia di stampa agli studenti iraniani ISNA, la stessa fonte ha pubblicato il comunicato stampa a firma dell'IRGC con il quale spiegano le motivazioni alla base dell'operazione e le modalità della sua attuazione. I coraggiosi combattenti delle forze aerospaziali dell'IRGC hanno lasciato l'operazione Nasr con il sacro codice Yah Haidar Harar, che è in dono ai martiri della guerra dei 12 giorni, prendendo di mira importanti centri delle basi aeree strategiche, hanno dichiarato le guardie rivoluzionarie nel testo diffuso dall'ISNA. L'operazione è stata condotta in risposta all'aggressione missilistica dal regime islamista contro diverse postazioni radar in tre parti del paese. La rapidità d'azione in risposta alle aggressioni dell'esercito del regime islamista e l'ampliamento del campo di battaglia sono state tra le azioni dei gruppi operativi di questa fase, si legge ancora nel comunicato. Tutte le unità di combattimento operativo dell'IRGG sono pienamente preparate. Abbiamo condotto operazioni di addestramento su vasta scala su tutti i fronti e abbiamo predisposto piani d'azione in base agli scenari del nemico, assicurano i Pasda Run. Ma che finale, tutti impiccati a testa in giù a piazzare Loreto. Comunque continuate a bombardarvi, a fare propaganda. Fa ridere, no, che una volta c'erano appunto l'Istituto Luce, oppure c'erano i comunicati radio, no? Churchill che parlava là. Questi hanno i social. Sono

questa cavalcata era l'ape regina di Marlene Kunz, e la mettiamo in doppietta con un altro pezzo un po' lunghetto, ma che vale sempre la pena ascoltare. Sono ritornati le nuove produzioni in arrivo, ma insomma, quello che hanno inciso negli anni d'oro della loro produzione rimane. È un po' che non li passo e quindi ce li spariamo insieme a chiudere questa doppietta delle 11.30. I Blu Vertigo di Morgan, che adesso sta girando sui reel di Instagram con un bel capello rosso. Beato lui, beata gioventù, cioè nel senso che io mi sento giovane e macchietto da pischello, ma sempre manco un capello, ma questo da quando ho 16 anni, per cui non...

0: 11.43, siamo quasi al break con la seconda novità per oggi. Allora, meteo. Tanto la guerra è una grossa resa in giro per noi che siamo lì ad aspettare che finisca. L'altra sera parlavo con una mia sorella, amica, di questo fatto che però io non vivo bene, sto male perché quello che succede, Israele, Gaza, tu, questi della flottiglia sono eroi, io però mi sento anche questa guerra in Iran, adesso quando finirà, ma non ti preoccupa a te, non ti dà angoscia a te che stiamo distruggendo l'umanità? Io ho detto no, ma non ho detto no come De Gregori, ho detto no nel senso che è la storia dell'umanità questa. E noi siamo dei poveracci, come erano poveracci quelli durante la seconda guerra mondiale, come erano dei poveracci quelli durante la guerra dei cent'anni, come erano poveracci quelli durante gli stermini delle crociate, come erano poveracci quelli degli stermini dell'inquisizione. Cioè l'umanità ha sempre distrutto se stessa rigenerandosi attraverso guerre, fratricidi e merdate varie. Vuol dire che è giusto? No. Vuol dire che c'è una morale che va a difesa? Sì. Vuol dire che bisogna manifestare il proprio dissenso? Certo, siamo in una epoca diversa, con una comunicazione diversa, dove le notizie erano tutti, però io sono per non empatizzare, cioè di non portarsi un bagaglio angosciante oltre quello che già abbiamo nella quotidianità rispetto ai nostri mostri e fantasmi. Spesso qua mi perdo in puntate che parlano magari, ecco, di cose psicologiche riferite alle relazioni malsane, alla crescita dei figli adolescenti, alla nostra guerra quotidiana, non perché ci debba non interessare la guerra dove muoiono bambini, ma insomma pensare che interessarsene sia per migliorare l'umanità, ragazzi, l'umanità fa cagare. I Sapiens nascono sullo sterminio dei Neanderthal, gli Stati Uniti d'America nascono sullo sterminio di pelle rossa. Non dico che è giusto, ma dico che è sempre stato così e sempre sarà così.
1: Rockstar. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
10: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Questo è Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
0: È il momento della seconda novità per oggi. Parliamo di Il senso di Jolly Mare, Piero Umiliani, Francesco Bianconi, pubblicato in concomitanza del centenario della nascita di Piero Umiliani. L'album La luce dell'alba è il frutto di un ambizioso progetto realizzato dal musicista e prodotto da Fabrizio Martina, in arte Jolly Mare.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: 10:51. Allora, dopo le stronzate della guerra, passiamo al meteo. So fa ridere, no? Della guerra uno passa per... Meteo, da mercoledì la prima ondata di caldo estivo in tutta Italia. Beh, non è che adesso faccia proprio freddo. Comunque, nel centro-sud le temperature saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale, con un picco di 36 gradi nel Foggiano. Bella, bella la mercoledì al mare, si stacca dalla radio e si va. Picco nel Foggiano, massime ai 30 gradi, vabbè, ancora non è niente, io mi aspetto i 40. Allora, le previsioni del meteo dei prossimi giorni annunciano l'arrivo del primo grande caldo dell'estate. A partire da mercoledì 10 giugno, centro-sud sarà colpito dall'anticiclone africano, che farà salire le temperature fino a un massimo di 36 gradi in Puglia. Ecco, già 36 comincia a essere qualche cosa. Al nord, invece, prima del caldo estivo, si attendono 2-3 giorni di maltempo. Mannaggia, mi dispiace per gli amici del nord che mi seguono da Bergamo, Milano, Bologna, Firenze e anche da Torino. Speriamo che quei quattro ragazzetti sono tornati sani e salvi dal concerto di Vasco, io dopo un po' non li ho più visti. Le temperature fino a 30 gradi anche al nord, però dal sud Italia il grande caldo arriva in anticipo, sostituendo l'inizio di stagione che si era mantenuto mite. Effettivamente le temperature saliranno infatti fino a 4 gradi oltre la media stagionale, per toccare il picco nel Foggiano con 36 gradi. Proprio di Foggiano, io ancora sto aspettando che Donato Tedesco lì mi dica dove dobbiamo andare in Puglia 24, 25 e 26 luglio. Come spiega Claudio Tei, meteorologo del consorzio LAMMA della regione toscana del CNR, dice: il caldo sarà più intenso nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Sardegna, dove già oggi si registrano 2 gradi sopra la media, un po' meno in Emilia Romagna e Toscana.
1: Senza di me, mentre i miei vestiti piano piano si allargano, tu come stai senza di me?

Sulle coste invece, grazie alla ventilazione, non si andrà oltre 30 gradi, meno male. Anche al nord, negli ultimi giorni previsti, dopo gli ultimi giorni previsti di maltempo, le temperature saliranno per un massimo di 30 gradi, mantenendosi invariate nel weekend. Dal 10 giugno Bologna, Firenze, Foggia, Catania supereranno i 32 gradi, mentre Roma e Cagliari si rinfrescheranno un po', meno male. E secondo l'esperto, queste temperature anomale saranno l'effetto congiunto dell'anticiclone delle Azzorre e di quello africano, cui si aggiungono i venti non particolarmente intensi e una base di partenza con temperature più alte a causa del cambiamento climatico. Eccola là. Allora, carino questo, vediamo. Estate e animali, consigli contro il caldo dei veterinari. Allora, vediamo se ci dicono, se dicono pure per gli animaletti bere molta acqua e non uscire nelle ore calde, che queste sono, no? Allora, l'arrivo dell'estate però con i proprietari di animali domestici, soprattutto cani e gatti, come gestire i rischi del caldo per i nostri amici a quattro zampe? Da un'alimentazione fresca al corretto apporto idrico fino ai rischi da non sottovalutare in caso di ingerimento di acqua di mare. Ecco alcuni consigli dei veterinari per prepararsi ai prossimi mesi. Ingerire acqua di mare, carino, carino, è una soluzione che non ci ho mai pensato, che il cane e il gatto possano bere acqua di mare che è salata. Non lo so, non lo facciamo noi, figuriamoci loro che riconoscono il cibo a chilometri.

Los Angeles e Postel alle 11.59, allora estate, animali tra snack freschi e gelati specifici. Allora, partendo dalla giusta alimentazione d'estate, si può combattere il caldo anche con snack freschi o gelati specifici, sempre più facili da trovare, come spiega, citata nell'ANSA, Erika De Marchi, veterinaria specialista in patologie cliniche degli animali d'affezione ed esperta in medicina integrata per Napo Hub, piattaforma che unisce professionisti ed educatori e proprietari di animali. Va bene, quindi che dobbiamo fare? Allora, un gatto persiano mentre mangia un gelato, bello questa foto. Ma andiamo avanti, qualche idea, quindi gelati specifici, sono i gelati, andate a comprare il gelato al vostro cane. Qualche idea per gli spuntini fai da te. Per i proprietari più apprensivi, preparare uno spuntino estivo a casa è comunque l'opzione migliore se si vuole avere la certezza che gli ingredienti siano di qualità, è giusto. De Marchi consiglia ad esempio di preparare dei cubetti di ghiaccio con all'interno del brodo di carne, oppure frullare pezzettini di frutta congelata o verdura, oppure ancora utilizzare dello yogurt bianco, ma mi raccomando, senza zucchero e senza lattosio. Quindi abbiamo pure i cani e i gatti intolleranti, carina questa cosa. Attenzione agli ingredienti dei prodotti già pronti. Però carino questo fatto dei cubetti di brodo. Cioè, tanto io li faccio, lo so, gelo pure per me il brodo. Quindi invece li fai più piccoli e li dai al cane, al gatto. Io non c'ho né il cane né il gatto, però c'ho qualche amico che chiamo cane. Potrei provare ad appioppargli un po' di cubetti di brodo. Ci provo.

Turbazione, buongiorno, buona sfortuna. Per Turbazione stiamo parlando di meteo, ma stiamo parlando di meteo riferito appunto agli animali. Carina questa cosa. Allora, attenzione agli ingredienti e prodotti già pronti. Se invece si sceglie di comprare le opzioni già disponibili sul mercato, è sempre meglio chiedere gli ingredienti precisi o leggere attentamente le etichette. La veterinaria ribadisce che andrebbero evitati prodotti con lattosio e troppo zucchero, così da prevenire scompensi e reazioni avverse. Molti animali, cani soprattutto, iniziano a mostrare segni di scarsa appetenza dal primo arrivo del caldo. Sì, ma mica solo gli animali, cioè, nel senso, è normale che io mi faccio la polenta con le spuntature, il vino rosso, il rognone e la matriciana a ottobre, e magari invece a luglio mi faccio la panzanella con pomodori. Comunque, vabbè, non c'è da preoccuparsi, è un comportamento normale, è anche un modo di autoregolarsi, perché spesso, essendo meno attivi, bruciano meno energia e quindi hanno bisogno di meno cibo. Diventa però importante assicurarsi che mangino il necessario, cani e gatti. Quando servire i pasti d'estate? Per assecondare il rallentamento metabolico estivo, suggerisce la De Marchi, è bene che i pasti siano serviti con strategia. Vai! L'ideale è somministrare la pappa nelle ore più fresche della giornata, quindi la mattina presto e la sera, dopo che tramonta il sole. Questa fa tanto match con gli anziani, eh? Uscite, non uscite nelle ore calde, bevete tanta acqua, bro!

dei Litfiba di bellissima linea d'ombra, linea d'ombra. Allora, 12.08, il giusto apporto idrico, importantissimo soprattutto per chi ha i cani. Fondamentale è far sì che i cani e gatti non si disidratino e che assumano quindi abbastanza acqua necessaria per il funzionamento della termoregolazione. Deve essere sempre disponibile acqua fresca e pulita, magari usando più ciotole in più punti della casa, dice la De Marchi. Non molti sanno poi che un metodo per spingere gli animali di casa a bere è aggiungere un goccio di olio d'oliva direttamente nella ciotola dell'acqua. Ma quello non si fa per levare il malocchio? Non lo so, sono confuso. Ci rifletto su sta cosa, perché io ero rimasto che l'olio serviva per levare il malocchio.

Calcutta, due minuti nel traffico. E magari non eri neanche te. Allora, sono le 12.12, il mio orario preferito. Tra poco la doppietta di mezzogiorno. Poi si scappa. Oggi giornatona piena anche per me. Marte Contro sta andando liscio. Vi ricordo domani Radio Rock Italia, Marte Contro, sul DAB, sul DAB Plus, in FM 96.6 al mare, sul sito RadioRockItalia.it, sull'app. Domani, martedì, è il giorno del sondaggione. Sui miei social è già uscito il tema, quindi vi invito ancora una volta, se state ancora in tempo, a mandarmi il vocale 3791 600 190. Domani in questo modo potrete compartecipare insieme a noi, a tutte marziane e marziani, al sondaggione, che è: qual è la prima azione, il primo pensiero che fai appena ti svegli al mattino? Sono interessato a questo tema, mi stanno arrivando cose veramente divertenti, veramente divertenti. E nel frattempo invece stiamo parlando un po' così di meteo, e ho preso questo articolo interessante su come trattare gli animali domestici rispetto appunto a questo fenomeno, no? Se vale un po' come le persone anziane, ma un po' per tutti, di non uscire nelle ore calde e di bere tanta acqua. Prima adesso abbiamo visto anche gelatini, rimedi del genere, adesso vediamo i rischi di barbecue e grigliate, non lo so che cosa intende dire, non prima di esserci coccolati, pianti, colpiti e feriti dall'ultimo lavoro sanremese di Gianluca Grignani, che ormai ha 2-3 anni addirittura, che è Quando ti manca il fiato. Me la sento molto volentieri con voi. Il padre

0: Rock Sport.
1: Passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: La vita sul pianeta torbido, è il momento dell'ultimo classico per quanto riguarda oggi. Loro sono gli Articolo 31 con il featuring di Paola Folli. Questo è veramente un bel pezzo, io non muoio per gli Articolo 31, ma questo è veramente un bel pezzo che si chiama Domani.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'avevo detto che faceva più o meno così. Domani 1996, articolo 31 con la Folli. Molto bello, molto bello. Alla 12.23, i rischi di barbecue grigliati. Dicevamo, che diciamo che cosa? Allora, sto parlando un po' di notizie. Sono partito dal concerto di Vasco, dalla festa di Fulvia, dal mare con i miei amici dello stadio. Sono arrivato a quello che ho fatto in un weekend. Sono passato in rassegna a quello che è successo. Insomma, dalla guerra sono partito sul caldo. Il caldo, ho trovato questo simpaticissimo articolo che parla di come trattare i propri animali di casa con il caldo. Quindi farli mangiare a che ora, farli bere a che ora, proporgli delle cose fresche. Mi devo ricordare di prendere i fiori a mia figlia oggi, non c'entra niente, però beh, le cose che devo fare, perché devo andare anche a dare da mangiare a un gatto di una mia amica, sto facendo il cat sister, quindi mi interessa mi interessa questo articolo. Allora, hai e vado avanti con i rischi di barbecue grigliati. Con la bella stagione aumentano i momenti di svago all'aperto, come grigliate e picnic, grazie. Per gli animali domestici significa essere più esposti al rischio di ingerire alimenti tossici o corpi strani, come i bastoncini degli spiedini o degli arrosticini. Beh, manchi i cani stupidi, amici. In questo caso bisogna rivolgersi al veterinario il più fretta possibile, da evitare anche che consumino una carne condita, speziata e ossa. Quindi insomma, vale pure per noi. Allora, se vi doveste mangiare uno stecchino di un arrosticino, anche voi andate dal veterinario, perché quello vi potrebbe salvare. Alimenti proibiti. L'esperta ricorda che c'è anche tutta una serie di alimenti che sono tassativamente proibiti. Tra questi cita l'aglio, la cipolla, l'uva e l'uvetta, il cioccolato, l'avocado, perché la sua boccia contiene persina, e una sostanza tossica sia per i cani che per i gatti, la buccia dell'avocado. Quindi occhio quando fate il guacamole, dove buttate le bucce, perché poi il gatto scemo potrebbe andarsene a mangiare.

Ghana, Tony Hawk of Ghana. Tony Hawk, ve lo ricordate Tony Hawk? Chi era Tony Hawk? Non era quello di... il falco della notte, quello che correva con la moto. Era la moto invece di supercar, Tony Hawk. Oh, una cosa del genere. Quello dello skateboard, mi suggeriscono dalla regia occulta. Dall'altra parte del vetro, Marco Marchini, 12 e 28, Radio Flash, 89 e 9. Sono andato nella trentina d'anni. No, i rischi dell'acqua di mare. Un po' più di attenzione va prestata se si porta la rimane al mare. Bisogna impedire l'assunzione accidentale di acqua salmastra. Sì, ma ripeto, ma i cani e i gatti vanno sempre... Vabbè. Se ingerita in eccesso può causare disturbi gastrointestinali, disidratazione e in casi... La disidratazione! Ti ha dato un bel da bere! Cane di merda! Carabina! No. E in casi più gravi anche un avvelenamento da sale che si chiama... ipernatremia. Però ripeto, il cane e il gatto sanno cosa mangiare e cosa bere, non sono come noi. Comunque vabbè, questo è per quanto riguardava i consigli. Invece 12 e 28 diciamo torneranno adesso, gireranno a 12 e 29 come in questo istante, per cui doppietta delle 12 e 30. Mi vado a lanciare con un uccello, un appello a tutti i gatti matti del mondo, e lo metto in doppietta invece con un brano un po' più moderno e attuale. Però insomma, ogni tanto mi piace passarlo Roberto Angelini, a Scevro, separiamo il personaggio dall'artista, no? Perché uno ha fatto evasione rispetto al collocamento di un lavoratore, che vuoi che sia, è sempre un grande artista, vai.

L'effetto collaterale delle bambole di mezzo. Un bellissimo testo, pieno di parole, pieno di metrica. Bella, mi è piaciuto parecchio. Allora, 12.36, mi resta poco tempo. E come sempre mi dedico un po' allo sport, anche se non seguo niente. Per esempio, Grecia-Italia 0-1. E sti cazzi, porco il clero. La nazionale vince l'amichevole a Creta. Meno male, va. Decide il gol di Pio Esposito. A Creta gli azzurri vanno in vantaggio. Ma io non sapevo manco che giocavo. Ma che cazzo. Ma vaff, ma che cristo. L'Under 17 invece d'Italia è campione d'Europa. Che culo! Il Belgio battuto ai rigori. Dai, dai! Tutti a circo massimo e viva Gesù! Annaggia, che fastidio lo sport inutile. Allora, andiamo a vedere invece una cosa importante. Nuovo valore in campo per l'ex giocatore dell'Inter, Christian Eriksen. Dai, dai, su, coraggio. Un po'... come si chiamava? Adrian Ross, quello di... di Olly e Benji. Che poraccio, cioè, Julian Ross, grazie alla regia. Che c'è niente, non puoi giocare, accettalo. Allora, attimi di paura per il giocatore danese crollato a terra dopo essersi toccato il petto durante il secondo tempo dell'amichevole con l'Ucraina. Come riportano i media locali, il giocatore fortunatamente è cosciente mentre la partita è stata definitivamente sospesa. Ci mancherebbe, se tira uno in campo vuoi giocare. Durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, Christian Andersen e Eriksen ha accusato un nuovo valore in campo. La partita è stata sospesa definitivamente al 65 minuto. Il direttore di gara ha immediatamente interrotto il gioco per permettere l'intervento dei sanitari, mentre i compagni di squadra e avversari si sono raccolti attorno al centrocampista danese per evitare le riprese video. Secondo le prime informazioni, Eriksen sarebbe cosciente, ma al momento non sono stati vaffanculo Pizzul. Aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni. L'episodio è inevitabilmente riportato alla memoria quello accaduto agli Europei del 2021. Vabbè, ma a parte gli scherzi, 1992, povero ragazzo. Ando a casa.

0: ma che state ancora là? Il brano era un pochettino lungo, dimensione brama correre, però era tanto che non lo passavo praticamente mai, e quindi ho avuto la necessità di passarlo mentre ero qui, che dicevo ma non finisce mai questo brano. Comunque 12.44, stiamo andando incontro all'ultimo break che ci porterà con sé l'ultima novità, poi i saluti prima di Vincenzino piglia poco con la sua troppo italiano. Stiamo parlando di sport. Roland Garros 2026, Zverev ha vinto la finale contro Covolli in 5 set, molto romanticismo, gente che piange, si strappa i capelli, a me anche in questo caso non me ne può fregare di meno, ma è colpa mia che proprio non seguo il calcio. Comunque l'italiano era arrivato all'ultimo atto del torneo parigino senza scendere in campo in semifinale, pensa che culo, e mo che vuoi, complice il forfè per motivi di salute di Arnaldi. Il tedesco invece aveva battuto in 4 set il ceco Mensik, che beh, sono buoni tutti a giocare a tennis con ceco. Comunque Zverev ha vinto la finale col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti di gioco. È il suo primo titolo slam e oltre alla gloria si porta a casa 2,8 milioni di euro. Io adesso lo vedo Zverev che mette in banca 2,8 milioni e poi nella banca ci mette la gloria e dice oh mamma mia, dai di 2,8 milioni manco me ne frega tanto, manco mannava.
1: Rockstar. Dite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
8: Arte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Puntuale come un infortunio di Wesley che gli fa saltare il mondiale e ritornare in tempo per la preparazione della stagione della Roma, che io non seguo chiaramente. 12.46 è il momento dell'ultima novità per oggi. Loro sono La Scimmia con il loro monolocale. Ascoltiamolo insieme, enjoy!
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

La scimmia è il nome della band, monolocale è il nome del brano. Vi do anche delle informazioni che mi sento veramente una bella persona oggi. Allora, la scimmia monolocale, rock band nata a Treviso nel 2015 e nel corso degli anni ha visto vari avvicinamenti tra i componenti, che attualmente sono quattro: due del nucleo originale, due aggiunti di corsa. Hanno condiviso il palco con molte importanti band alternative rock italiane e pubblicato tre album. Questa monolocale augura il loro nuovo capitolo. Proprio di punk, tra poco il compleanno di Cossu, che ci stiamo adoperando per il regalo. Vuol dire, chi è Cossu? Non lo so, è un mio amico che segue il punk, va bene? Contentati. Allora, Zevere ha vinto la finalizia della Roland Garros battendo il 5-7 con Bolli sul centrale di Parigi. Il tedesco ha vinto primo 7-6-1, poi il tennista romano, e romanista lui, ha conquistato il secondo 6-4. Zverev ha portato a casa il terzo col 6-4, Coppoli però ha vinto il quarto 7-7-6, quindi andiamo a giocare il quinto set 6-1, le spam. In totale 4 ore e 15 minuti di gioco. Il tedesco adesso è il numero 3 al mondo e ha vinto il suo primo slam. Anche che, insomma, senza Alcaraz e Sinner sono buoni tutti. Va bene, allora, teatro degli orrori a sangue freddo, vai. Yeah.

Il teatro degli orrori, siamo arrivati anche per oggi ai saluti. Io vi ripasso Vincenzo Pigliapoco che va intrattenute e intrattenuti dalle 7 alle 10. Oggi si fa questa lunga di 5 ore, se la farà anche il 29 giugno perché sostituirà me. Invece il 15, che Marta agli orari, ci sarà Silvio Ostini al mio posto, in luogo di me, alla cloche di Marte. Allora la puntata

0: Per domani, domani è il giorno del sondaggio. Mandami un vocale breve, timbrato e si te va 3791 600 190, domani dalle 10 alle 13, oppure ancora in tempo per mandarlo sui miei social, sul mio numero di WhatsApp, sul mio broadcast di WhatsApp, per poter così partecipare al sondaggio di domani, che sarà: qual è la prima cosa che fai o il primo pensiero che hai appena apri gli occhi al mattino? Ne sentiremo delle belle, faccio anche qualche ricerchetta sulla fase REM, diciamo, mi è venuto in mente così, svegliandomi a Ferrari dicendo: oh, mamma mia come sto, manco mannava. E allora excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace non troppo lunghi perché sarebbero degli audiolibri. Chi si fa gli affari propri campa per 100 anni, e soprattutto il nuovo motto: poi vedemo, non lo so. Ciao a tutti e a tutti, a domani, grazie signori, grazie.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: rap italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Ed eccoci finalmente arrivati alle 13 in punto dopo le 3 ore di Marte contro a Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco qui in regia. Ci terremo compagnia dalle 13 fino alle 15 parlando di cosa? Ovviamente di musica come elemento che lega tutta la trasmissione, ma esploreremo anche qualche altro argomento durante queste 2 ore di Troppo Italiano. Iniziamo come al solito con una canzone selezionata accuratamente da Dario Cecchettani, che ovviamente ringrazio. Sono in linea 77 e questa è la loro Fantasma.

Troppo italiano, questa puntata di Troppo Italiano di lunedì 8 giugno, sono le 13.05 e io vi ricordo subito i contatti di Radio Rock Italia, partendo dal numero 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming sul sito radiorockitalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: State ascoltando
9: Troppo Italiano.
8: Volevo nascere in Perù.
10: Eccoci al classico delle 13:18. Sono gli Elio e le Storie Tese. Parco Sempione.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Meglio le storie tese e la loro Parco Sempione, canzone del 2008, uscita inizialmente come singolo, poi all'interno dell'album Studentessi. E adesso la sentite già sotto di me, questo è il riffettone di chitarra, ovviamente, di Kamikaze Rock and Roll Suicide.

0: Kamikaze Rock and Roll Suicide. Adesso diamo subito il testimone ai Palmaria e la loro self care.
1: Sembra di aver perso il momento.

Ho ascoltato tantissima musica, ma c'è un'altra arte di cui parlare quest'oggi, perché la seconda metà del 2026 sembra abbastanza promettente per quanto riguarda il cinema. Ci sono tantissime uscite in programma e non parliamo solo di sequel. Mi ricordo, ho fatto una puntata gemella l'anno scorso o anche solo all'inizio di quest'anno e mi sono in realtà lamentato di quanti sequel ci fossero programmati, al punto che sembrava quasi solo ci fossero sequel. Questa volta tanti film originali, tanti film interessanti, soprattutto uno fra tutti questa settimana, quindi fra pochissimo ne parliamo. Prima i

Film sta per uscire questa settimana, il 10 giugno 2026 uscirà Disclosure Day. È veramente tanto tempo che non sono così in attesa per un film. Forse Project Hail Mary, perché mi sembrava carino, forse una battaglia dopo l'altra, però tutti i film che semplicemente ho visto quando sono uscito, perché quando sono usciti perché sembravano carini. Questo invece sono proprio veramente tanto curioso. Credo che ci andrò proprio il giorno d'uscita, ci sarà Emil Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, ma soprattutto è diretto da Steven Spielberg. Steven Spielberg, grande ritorno alla fantascienza, perché sì, è un altro film con gli alieni. Mi direte, ti è piaciuto Project Hail Mary? Evidentemente ti piacciono gli alieni. No, a me E.T. non piace, cioè mi ha divertito. Film carino, emozionante alla fine, non lo metterei mai fra i miei film preferiti. Non mi piacciono in generale i film sugli alieni, però che in questo periodo gli è tornato tanto da fare film sugli extraterrestri, sugli UFO e tutte queste cose qua, forse proprio grazie al fatto che Trump ci ha finalmente donato molto gentilmente i dati sugli UFO. Non credo proprio, però dai.

dell'amore, creature della notte. Allora, ci sono tante cose che mi piacciono dietro questo film, perché non è solo il fatto che parli di alieni, anzi quella è la cosa che mi interessa di meno, però secondo me è proprio finalmente un film pensato bene, non dal punto di vista scenografico, registico, autoriale, proprio dal punto di vista pubblicitario, un minimo, non una cosa che ci viene buttata in faccia, non una cosa che ci insegue in giro, ma quasi solo consigliata.

0: ce l'hanno sbattuto in faccia. Beh, perché in realtà le registrazioni sono iniziate in gran segreto, non solo in segreto, proprio in gran segreto, l'anno scorso, il 26 febbraio 2025, e non hanno detto niente a nessuno. Ogni tanto hanno annunciato che ci sarebbe stato qualche attore o qualche attrice di livello, ad esempio Emily Blunt, che è ovviamente il volto del film in questo momento, però non ci hanno sbattuto niente in faccia e io me lo andrò a vedere tranquillamente questo film.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

saranno seni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore. Ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un

0: Dog Sport.
1: Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Questo è
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: La prima novità per Troppo Italiano in questo lunedì 8 giugno è Andrea. 8 giugno, sì, ho detto bene. Andrea Chimenti con Canto Pagano.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Lui è lo storico frontman dei Moda, non sono i Moda, parliamo della band fra i capostipiti della New Wave fiorentina anni 80 insieme a Litfiba e Diaframma. Per i suoi 40 anni di carriera ha registrato ex novo alcune delle sue canzoni più importanti, anche con l'apporto di grandi collaborazioni come Gianni Maroccolo, Litfiba, CSI e tante altre, e Mauro Ermanno Giovanardi della Cruz, pubblicandole nel nuovo album Del mio cuore in fondo, Collection Volume 1.

lista dei film che usciranno in questa seconda metà di 2026 e forse ho parlato un po' troppo presto. Riguardandola ci sono un bel po' di sequel, infatti dopo Disclosure Day, di cui abbiamo parlato fino ad adesso, uscirà Toy Story 5, siamo già al quinto, una storia lunghissima, e finalmente si arriva anche ai videogiochi, non solo ai giochi analogici ma anche quelli digitali, il famoso Lilypad, un nuovo tablet che ha le sue idee su come aiutare al meglio la loro bambina Bonnie. E ci sarà anche il ritorno di Woody, e tra l'altro Sal Da Vinci presterà la sua voce a Pizza Quellente, questo è il nome, non so cosa significhi, non so cosa sia, un personaggio affascinante e misterioso, membro di una piccola ma potente comunità di giochi dimenticati che vivono nella versione originale. Questa pizza viene doppiata da Bad Bunny, che è un artista latino, e secondo me qui stiamo tanto a fare ma questo lo devono fare solo le persone così, questo so, e poi la pizza la fanno doppiare ad un cantante latino e non ad un italiano. Secondo me qui sono caduti parecchio in basso.

La Municipal, volevo solo parlarti di Toy Story 5, quindi secondo me siamo finiti veramente, non veramente in basso, mi dispiace, però effettivamente al quinto film le opzioni sono limitate perché non si può cambiare troppo, altrimenti i fan dicono no, vi siete snaturati, non si può cambiare troppo se noi fan non riconoscono più quell'ambiente familiare che li ha fatti affezionare al Toy Story originale. Però veramente siamo arrivati in un momento in cui i film, a forza di andare avanti a sequel e sequel e sequel e sequel, finiscono le opzioni e rimane sempre la stessa storia, questa volta però con un tablet. È successa la stessa identica cosa per Shrek.

Caparezza, io della vita non ho capito un cazzo. Vabbè, abbiamo parlato di Toy Story, abbiamo parlato di Disclosure Day. Toy Story uscirà, che giorno uscirà? Il 18 giugno 2026, quindi due settimane a partire da adesso. 3791 600 190, quali sono i film che state aspettando con più furore? Perché in questi casi si parla proprio di furore. Vi ho detto io Disclosure Day, il 10 giugno ci vado sicuramente. Toy Story probabilmente lo recupererò da qualche parte, anche perché questi film qua li mettono dopo due settimane o su Netflix o su Disney, credo sia, e Disney, giusto? Quindi lo metteranno su, in qualche modo si recupera Toy Story, non c'è bisogno di andarlo a vedere al cinema, assolutamente. Ora Cesare Cremonini, Dicono di me.

0: Edel con la condizione di Silvia.
1: Vuoi dormire da solo oppure scegliere i giorni pari come spazio per mostrarmi ciò che non riesci a mostrare da un po'. Vuoi uno specchio, una benda sugli occhi per lasciarti

piani in prestito da farti conoscere, degli amici senza filtri, con le vite che scricchiolano come i bambini.

0: Rock Sport.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: E Lucio Battisti, volevo metterlo io durante la trasmissione, ma lo spirito di Radio Rock Italia ci ha fatto il piacere di mettercelo fra i classici, adesso con Si Viaggiare.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Male che è passato, meno male, anche perché in ogni caso un Lucio Battisti per Troppo Italiano deve esserci, quindi uno il lunedì, uno il martedì, ma se riusciamo anche due, poi non lo diciamo a nessuno, però ne passiamo anche due se serve. Adesso è passato come classico, classico delle 14:15, questa era ovviamente Sì Viaggiare, un album incredibile, quello da cui esce, ma io in particolare ultimamente sto ascoltando una cassettina in macchina che contiene Sì Viaggiare, è una di quelle tipo il meglio di Battisti, è il volume 4, ne ho ben 3, me ne mancano altre due, piano piano le devo ricacciare tutte. Allora adesso, dopo il classico intramontabile di Lucio Battisti senza coloranti aggiunti,

Fra le rughe, anche loro li abbiamo avuti fra le novità di Radio Rock Italia. E parlando di novità, le novità che usciranno al film, abbiamo detto Disclosure Day il 10 e poi Toy Story il 18, Toy Story numero 5. Poi usciranno altre due cosette, giovedì 25 giugno 2026 c'è da decidere perché esce sia Supergirl che Jackass Best and Last. Ora, per chi non sapesse cos'è Jackass, andatevelo a vedere, forse. Sono tanti i film precedenti, loro sono banalmente degli stuntman che si fanno male per due ore. Questo Best and Last riunirà alcune scene nuove, alcuni stunt nuovi, ma metterà anche sullo schermo tanti tanti stunt vecchi che non sono mai stati passati al cinema o in televisione. Supergirl invece dovrebbe essere solo la versione femminile, la controparte femminile di Superman. Credo abbiano anche lo stesso cane. Io non sono già deciso su quale andare a vedere. Voi quale andrete a vedere? 3791 600 190. Gli Atom Lux con Mandelbrot.

Minions and Monsters, che secondo me il discorso è lo stesso identico per Toy Story, perché dovrei vedermi questo quando ho a disposizione tutti quelli che sono usciti prima, che sono anche carini fino agli ultimi, e soprattutto è chiaro che l'unico intento è spremere soldi fuori dalle tasche dei millennials, tra l'altro, perché sono loro che sono cresciuti con i Minions, non di certo i bambini di oggi a cui dei Minions può importare. Ma ad esempio l'ultimo film che uscì dei Minions è stato molto seguito, molto visto da ragazzi della mia età, 25 anni, 22, dai 22 fino ai 33 anni, diciamo era quella l'età, tant'è che c'è stato tutto un evento in cui le persone andavano a vedere i Minions, il film dei Minions, vestiti in giacca e cravatta, elegantissimi. In tutto il mondo c'è stata questa cosa, si andava in gruppi di persone grandi e si andava a vedere il film dei Minions vestiti eleganti, per poi andare, che ne so, al McDonald's sempre vestiti eleganti e sentirsi un po' pazzerelli. È chiaro l'intento di questi film, si è capito che le persone con i soldi non sono i bambini, e quindi si cerca di riprendere, di tirare al cinema, di far ritornare tutti i millennials, tutte le persone che hanno visto i primi Minions, che hanno visto il primo Toy Story, e quindi escono questi film qua, che vi devo dire.

di Subsonica Punto Critico uscirà poi, infine, per oggi basta poi con i film, uscirà ovviamente The Odyssey, un film che invece stiamo aspettando da tantissimo, con un budget gigantesco, 250 milioni di dollari, senza CGI, o almeno ai minimi storici la CGI, anche il cavallo, il famosissimo cavallo di Troia, è stato costruito realmente, un animatronic alto 6 metri portato sulla spiaggia. Le critiche però per il film sono già tantissime, non è ancora uscito ma il cast è stato attaccato in maniera particolare, questi personaggi, queste persone che dicono che il casting non andrebbe bene rivendicano teoricamente l'accuratezza storica di tutta la questione, però andate solo a vedere le armature che hanno i soldati, ovviamente quelle non sono armature da guerra di Troia, sono armature ideate da una persona che fa quello di lavoro per portarlo al cinema, perché il regista è Christopher Nolan e non è Alessandro Barbero, quindi io credo proprio che a Christopher Nolan non gliene possa fregare niente di ritrarre la storia come è stata veramente, come era davvero l'antica Grecia, non gliene frega niente, lui vuole portare un bel prodotto dal punto di vista grafico, della storia e di intrattenimento, quindi Gianna Nannini, bello e impossibile.

0: Sono le 14.41, quindi qualcuno adesso ci deve traghettare al break delle 14.45. Saranno i Bobby Joe Long's Friendship Party.
1: Rapper da due scudi, che fanno ripetere rapper da due scudi.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
5: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: Ultima novità per Troppo Italiano in questo lunedì 8 giugno, prima dell'arrivo di Valentina Paciotti e quindi di Peri Valentina, che vi terrà compagnia dalle 15 fino alle 17. E dopo di lei arriverà, vabbè, Emanuele Guzzardi e infine Martina Zaralli. La novità di oggi è di altro, Prova Generale.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

generale, sono una storica band punk rock italiana originaria di Pesaro, sulle scene dalla fine degli anni 90, longevità che gli vale l'aggettivo di pilastro della scena underground indipendente. Hanno pubblicato il loro quinto album intitolato Acquario senza la C, disco fedelissimo alle radici della band, 10 pezzi brevissimi come questo che avete appena sentito, per un totale di 14 minuti e un approccio rigorosamente DIY, ossia fatto in casa, che da sempre li contraddistingue. E allora, dopo la novità, devo ricordarvi anche un'altra cosa: che sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci, una due giorni ricca di eventi. Sabato 13 firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi, e domenica 14 presentazione della ristampa per

di questa manifestazione. Noi stiamo andando dritti dritti dritti verso la sigla finale di Troppo Italiano, finalmente direte voi, finalmente lo dirò anch'io, ma lo dirà anche Valentina Paciotti, che inizierà a trasmettere dalle 15 per stare con voi fino alle 17. I Cani con Velleità.

0: E con velleità dei cani concludiamo Troppo Italiano. Fra pochissimo Valentina Paciotti con voi, è veri Valentina, dalle 15 fino alle 17. Eccola qua, già pronta ad entrare. Io vi saluto tutti, un buon proseguimento. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Troppo Italiano.

0: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: Oh my god. Benvenuti qui su Very Valentina. Sono le 15 e saremo insieme un paio d'ore. Io sono Valentina Paciotti e ringrazio Vincenzo Pigliapoco che oggi si è fatto una maratona qui su Radio Rock Italia, perché ha sostituito Marco questa mattina, che saluto anche Marco. Poi c'è stato Daniele Cecchettani e è ritornato Vincenzo per un paio d'ore, quindi fino adesso. Ora parte appunto Very Valentina, quindi siamo qui tutti in ascolto. Oggi poi è una giornata particolare, già lo sapete perché immagino, vabbè, ma ve lo dico dopo, non vi preoccupate, rimanete sintonizzati perché sarà una bellissima puntata, me lo dico da sola, sono contenta. Comunque ragazzi, oggi lunedì 8 giugno, fate un po' a mente locale su cosa è successo questa mattina. E niente, noi intanto rimaniamo qui sintonizzati su Radio Rock Italia. Arrivano i Verdena con Balbonauta.

Arena con Valvonauta. Bene, allora vi è venuto in mente stamattina che cosa è successo? Una cosa che succede, diciamo, tutti gli anni, solitamente verso questo periodo, giugno sicuramente inoltrato. Bene, pensateci, sono qui, intanto vi ricordo il numero per potermi scrivere: 3791 600 190. E se vi viene in mente scrivetemelo, io nel frattempo mando un brano molto carino che lui si chiama Fabrizio Longobardi, ma in arte il solito Dandy, reduce da X Factor del 2003. Non lo passo mai, forse non l'ho mai passato, e oggi ho detto, ma perché no? Il solito Dandy con Largo Venue.

Il solito Dandy, parapararara, dai, non era male, mi è piaciuto, devo dire, bene, bravo, bravissimo. Allora, oggi ho deciso che manderò dei brani, la maggior parte, dai, non tutti, la maggior parte di queste due ore saranno brani che non ho mai mandato, quindi così li prendo un attimo a caso e ve li butto lì. Quindi il prossimo artista è un gruppo, si chiamano I Cani, e la canzone, il brano che ho scelto di mandare esattamente è la storia di un artista che si trova nell'album Glamour, che è uscito nel 2012, ragazzi, quindi insomma parliamo di qualche anno fa. Quindi per voi adesso arrivano I Cani con Storia di un artista.

I cani, storia di un artista. Bene, dai, mi piace questo gioco che stiamo facendo oggi. Bene, bene, quindi passiamo da un artista a un altro. Adesso è il momento dei gomma. Allora, dalla noia della provincia, protagonista del circuito indipendente italiano, questo quartetto casertano ha tratto ispirazione dai suoni degli anni 90 per raccontare ansie, rabbia e fallimenti della generazione Z, miscelando alt post rock, hardcore ed emocore in un formato canzone, dai convincenti esordi di Tosca alla definitiva consacrazione ottenuta grazie all'acclamato Zombie Cowboy. Ma noi oggi mettiamo qui sulle nostre frequenze di Radio Rock Italia, qui per voi, indovinate un po', vediamo se li conoscete, se conoscete questo intro, se lo riconoscete più che altro. Questi sono i Gomma, ragazzi, e questa è Guancia a Guancia.

0: Dance Floor.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è
6: Peri Valentina.
5: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
7: Bene, è arrivato il momento del nostro grande classico e per voi indovinate chi sta arrivando su Radio Rock Italia. Timoria, sole spento.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Moria, sole spento, il nostro primo classico per quanto riguarda Very Valentina. Bene, ma noi andiamo avanti con i nostri artisti. Artisti che vengono, una carrellata di artisti dal nostro archivio che è super super pieno. Allora, adesso è il momento di... adesso ho scelto un feat, quindi un featuring tra Gabriella Martinelli e Lula. Mai messi anche loro. Quindi, allora, Gabriella Martinelli, classe 86, è una cantautrice e polistrumentista di origini pugliesi. Ok, ragazzi? Ha preso diversi premi e, tra l'altro, nel 2013 ha partecipato anche a The Voice of Italy. Bene, mentre Lucrezia di Fiandra, in arte Lula, nasce a Roma nel 95, respira sin da bambina la passione per la musica per via del fratello maggiore che è bassista. Bene, quindi, ragazzi... ragazzi, una cosa importante: partecipano insieme al Festival di Sanremo 2020, sezione Nuove Proposte, con il brano Il Gigante d'Acciaio. E quindi che cosa andremo ad ascoltare tutti quanti insieme? Alzate il volume, è veramente Il Gigante d'Acciaio, qui Gabriella Martinelli e Lula.

0: più forte. Spezza la vita e le speranze restano chiuse.
1: Gabriella Martinelli e Lula, Lula, bene. Allora, intanto volevo ricordare agli ascoltatori come ascoltare Radio Rock Italia. Potete farlo in diversi modi, per esempio in DAB nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su radiorockitalia.it ed anche in FM su 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Bene, bene, bene, ma andiamo avanti con i nostri gruppi. Adesso è il momento dei Fight for Four. Questa canzone si intitola Alice... forse Alice on the Bus, essendo in inglese, è un singolo alternative indie pubblicato l'8 settembre del 2023 appunto dai Fight for Four, che è un duo di musica alternativa con sede a Verona in Italia. Però questo brano vede la partecipazione di Alice Zanatta, che ha la voce, e Alessandro Barini, chitarra e composizione. Quindi, che stiamo aspettando? Ragazzi, io il play l'ho dato, quindi arrivano loro, i Fight for Four, Alice on the Bus.

bene. Andiamo avanti. Bene, ora arriva un pezzo che esplora autocritica, rimpianto e sfinimento emotivo, ragazzi. Mi fa schifo odiare me stessa, dice, mi fa schifo essere adulta, mi fa schifo tutto oggi. Sono parole che colpiscono perché descrivono sensazioni universali vissute ma difficili da ammettere. In questa canzone c'è dolore, vulnerabilità ma anche onestà. Chi di voi non l'ha mai detto che gli faceva schifo qualcosa quel giorno? Oppure addirittura mi fa schifo tutto oggi. Quindi, come dice qui Etta qui per voi, questo brano si intitola Mi fa schifo tutto oggi. E io penso che a un po' a tutti noi è capitato di dire una frase del genere, quelle giornate che non ci va bene nulla, che non ci piace nulla, che ci guardiamo allo specchio e non ci piacciamo nemmeno, però poi passano per fortuna.

Etta, bene, bene, quindi mi fa schifo tutto oggi, però poi specifica, quindi perché sono giornate, ma poi passano, come dicevamo prima, per fortuna. Ora, invece, adesso basta con canzoni che non ho mai passato, dopo forse riprenderemo. E adesso arrivano loro, che ho già passato, canzone bellissima che conosco da tanto tempo. E sono loro, ragazzi, sì, i Di Rotta su Cuba. E questa canzone, diciamo che un po' mi rappresenta, o forse mi rappresentava un pochino di più quando ero più piccola. Gelosia.

succuba gelosia. Bene, bene. Allora, beh, oggi vi ho chiesto che cosa è successo questa mattina. Che cosa è successo? Per le scuole del Lazio, compresa Roma, oggi si è concluso ufficialmente l'anno scolastico, quindi è finita la scuola, in poche parole. L'8 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre i bambini della scuola dell'infanzia continueranno invece le attività fino al 30 giugno 2026. Il termine delle lezioni, dovete sapere che a livello nazionale è stabilito dalle singole regioni, è riassunto come segue. Ora ve lo leggo. 6 giugno, quindi già in Campania, Emilia Romagna, Marche e Veneto sono andati in vacanza l'altro ieri. Oggi appunto per Lazio, come vi dicevo, Calabria, Lombardia e Sardegna. Domani invece Molise, Sicilia, Umbria. Poi abbiamo il 10 giugno Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, provincia di Trento. 11 giugno Abruzzo, Liguria, Puglia. 13 giugno Friuli, Venezia, Giulia. E gli ultimi sono il 16 giugno in provincia di Bolzano. Quindi ragazzi, innanzitutto buone vacanze per i ragazzi del Lazio, quantomeno di Roma. E oggi parleremo un po' di scuola a questo punto, visto che oggi è l'ultimo giorno per i ragazzi di Roma, noi qui siamo a Roma. E allora vi tiro fuori una bella puntatina divertente, mi raccomando partecipate in tanti, coinvolgenti. Allora vi ricordo il numero 3791 600 190, scrivetemi, ora arrivano i The Crow Serie A.

The Crow, serie A. Bene, bene. Allora, abbiamo detto che oggi parliamo di scuola. Oggi è l'8 giugno e per tantissimi ragazzi è l'ultimo giorno di scuola. Quindi mi è venuta in mente una domanda per voi. Qual è la cosa che vi ricordate ancora oggi dei vostri anni scolastici? Per esempio, non lo so, l'odore dei libri nuovi a settembre, anche se questo è un po' fuori tema, però rimane nel tema scolastico. Un pochino, quando li compravamo, che li aprivamo, erano perfetti. Poi io dopo li aprivo proprio e sentivo pure così. Oppure l'ultima campanella, per esempio, l'ultima campanella che suonava e sapevate che avevate finito la corsa fuori dal cancello. Oppure la firma delle magliette l'ultimo giorno, eh? Oppure i diari pieni di dediche. Per esempio, io mi ricordo una cosa, specificatamente erano le medie, sì, l'ultimo giorno di scuola, ora non per forza era della terza media, anche in prima, seconda, e noi avevamo delle fontane vicino alla scuola, vicinissimo, e a prescindere dai gavettoni che si facevano, venivano proprio con i palloncini riempiti di acqua e le pistolette ad acqua che sparavano, quindi ci facevamo un po' di gavettoni e tanti li lanciavano proprio nella fontana, che era una cosa un po' effettivamente pericolosa, però per fortuna non si è mai fatto male nessuno. Comunque, per esempio, oggi passavo e effettivamente venendo qui e ho trovato dei ragazzi che stavano belli acchittati con liquidator, come si chiamano, bustine piene di palloncini con l'acqua dentro. Quindi, per esempio, questa è la cosa che mi ricordo io più divertente dell'ultimo giorno di scuola. Scrivetemi al 3791-600-190, ditemi voi che cosa vi ricordate dell'ultimo giorno di scuola. Arrivano Colla con 1997.

0: Sport.
1: Eccola re furtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando
10: Very Valentina.
9: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
11: Bene, il momento della novità. Arriva Greta Grida con Peggio di me.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

rappresenta l'attenzione paradossale verso qualcuno che riesce a tirare fuori tutto il peggio di noi. Greta Erisa Ravelli Rampoldi all'anagrafe è una giovane cantautrice milanese ed esattamente classe 2024. Ma adesso, visto che questo weekend a Circo Massimo c'è stato lui, già è partita sotto, sono partite le note, esattamente sabato e domenica, quindi 6 e 7 giugno, Cesare Cremonini ha monopolizzato Roma. Lui è...

La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini. Beh, devo dire che sicuramente al Circo Massimo sentirsela suonare e cantare dal vivo sarà stata un'atmosfera e un momento veramente, veramente emozionante. Devo dire, a me piace molto Cesare, anche se effettivamente hanno fatto un po' too much questi giorni, veramente dal 5 già non si poteva più passare. Per esempio, sabato sera dovevamo riaccompagnare un amico a casa e la,

Abbiamo dovuto lasciare a Piramide, lui abita proprio lì da quelle parti, diciamo, dove è il Parco degli Aranci. E niente, era tutto chiuso, un bordello, era tutto polizia, pullman, bah. Comunque, bravo Cesare. Arriva qualche messaggio alla domanda che ho fatto, qualche ricordo che avete di scuola. Ciao Vale, ho 42 anni e ancora oggi mi ricordo l'ultimo giorno delle medie. Ci siamo firmati le magliette bianche con i pennarelli e pensavamo che ci saremmo persi di vista. Incredibilmente siamo ancora oggi amici e ogni tanto riguardiamo quelle foto. Che nostalgia, beh, fighissimo, dai, ancora amici. Devo dire che non è facile mantenere le amicizie. Io qualche amicizia delle medie e delle elementari, poche, ce le ho ancora. Ma soprattutto una mia amica, che era la mia migliore amica delle elementari, che poi siamo state anche alle medie in classe insieme, è tutto merito suo, perché se fosse stato per me, io sono una pigrona. Invece lei è brava, che ogni tanto scrive, chiama, mi dice vediamoci, giustamente. E poi devo dire che ha fatto 40 anni di recente e devo dire che al suo compleanno ci siamo ritrovati in tanti, sia delle elementari che delle medie, poi facevamo anche danza insieme, quindi è stata veramente brava non solo a mantenere l'amicizia con me, ma è proprio un suo modo di essere, quindi ha mantenuto l'amicizia con tanti altri ragazzi, e quindi è stata veramente una grande reunion, come dire. Bene, al momento arrivano i Blu Vertigo con Complicità.

0: Blu Vertigo, complicità. Bene, allora arrivano altri messaggi e ci scrivono: altro che compagni e professori, il ricordo più bello che nell'ultimo giorno di scuola era sapere che per 3 mesi non avrei sentito la sveglia alle 6:30. Ancora oggi a 50 anni, quando arriva giugno, festeggio come se fossi in vacanza anch'io. Fighissimo, bene. Poi ne arriva un altro. Vale, il ricordo più bello? L'ultima interrogazione della mia vita al liceo. Avevo studiato pochissimo, ero convinto di prendere un 4 e invece la prof mi mise 7. Quando uscì dalla classe mi sembrava di aver vinto la Champions League. Beh, giustamente, vabbè, dai, diciamo che essendo l'ultimo periodo, ovviamente penso che i professori siano un pochino più magnanimi e di larghi voti. Tanto oramai quello che avete fatto durante l'anno. Ora, 1 o 2 punti in più su un voto non è che vi cambiano la media. O magari quel giorno avevi studiato poco, però in realtà durante l'anno eri andato bene, quindi per non abbassarti troppo la media è stata comunque carina e un 7 te l'ha dato lo stesso. Bene, continuare ad scrivermi al 3791-600-190, divertente e molto diciamo amarcore questo argomento di oggi. Arrivano gli 883 con un Deca.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa.

Lato 3 con un Deca. Beh, questo era anche periodo... Oddio, sai che non lo so, forse medie, elementari? Boh, vabbè, comunque gli 883, bellissimi sempre. Un'altra curiosità divertente parlando della scuola sono le frasi più sentite a scuola quando qualcuno non aveva studiato, oppure tipo... Prof, non ho studiato ma ci ho provato. Oppure il cane mi ha mangiato i compiti. Posso andare in bagno, guarda caso, mentre fanno le interrogazioni? Oppure... Tanto questa verifica non fa media, vero? Giusto? Queste sono frasi appunto dette. Io mi ricordo, per esempio, ero una tipa che sicuramente sì, ero studiosa, ero brava, però mi annoiavo a fare i compiti, ecco. Allora, spesso e volentieri capitava che io arrivavo la mattina a scuola, non li avevo fatti, e c'era un ragazzo molto bravo, bravissimo, devo dire, il classico, come mi ha definito, il secchione, no? E quindi eravamo molto amici e spesso andavo da lui e dicevo: Valerio, per favore, mi fai copiare i compiti di matematica, per esempio. E lui, carino e gentile, ogni volta che capitava che non facevo i compiti scritti, ovviamente, si metteva lì e mi faceva copiare. Era molto molto gentile, devo dire. Però ogni tanto, cioè spesso e volentieri, li facevo i compiti. Va bene ragazzi, continuate a scrivermi cose interessanti sulla scuola. Ora è il momento degli Alma Megretta con Non te scordà.

0: Mamma Megretta, non te scurda. Bene, questo sound un po' soft che ci rilassa. Io mi vedo pure un po' tipo in spiaggia al tramonto con magari un aperitivo in mano, con questa musica di sottofondo, no? Che ti rilassi un po' e ti scordi del caos della città e del lavoro. Bene, ma adesso è il momento di andare in break e poi ritorniamo su Radio Rock Italia. Rock
1: Spot. Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Questa è
9: Very Valentina.
8: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
0: E questo jingle che cosa vi ricorda? Vi ricorda che è il momento del secondo classico per quanto riguarda Very Valentina di oggi. Arrivano i 99 posse con quello che...
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

fosse quello che... Bene, bene, andiamo avanti con il nostro argomento di oggi, ovvero la scuola, visto che oggi era l'ultimo giorno, almeno per i ragazzi del Lazio. Allora, momento nostalgia. Per esempio, facciamo una carrellata di oggetti che forse i ragazzi di oggi non conoscono. Tipo, il diario smemoranda. Chi è che non ce l'aveva? Io ce l'avevo e diciamo che lo compravi che era di un certo spessore. Quando era finito l'anno era tipo triplicato, nemmeno si chiudeva più bene. Ci mettevi dentro tutte le scritte, quelle fatte col Vinavil, poi le foto, le dediche, vabbè, ragazzi, poi ritagliavi le figurine tipo da Pops, da Cioè, non so se anche voi lo facevate, degli artisti, le appiccicavo lì. Poi le lettere passate sotto il banco, forse queste dai, sì, anche loro ce l'avranno. Poi il cancellino della lavagna, oddio, questa è un'altra cosa, ragazzi, che forse... Adesso non lo so, sinceramente, devo chiedere al mio compagno, che lui fa il professore alle medie, che cosa esiste, perché ve lo ricordate? Sembrava tipo la girella, no? Che ogni tanto poi se si rompeva, pom, si allungava, si spampanava e poi era pieno di gesso, delle volte non cancellava. Che bei ricordi. Dai, questa è una puntata che ci piace, ci gusta. Ora è il momento di un grande cantautore italiano che a me piace molto, Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, questo momento bellissimo. Na na na. Bene, bene, andiamo avanti. Allora, che poi mi metto a cantare, altrimenti. Stavamo parlando appunto degli oggetti che i ragazzi della scuola di oggi forse non conoscono. E quindi andiamo avanti con la nostra lista, per esempio il compasso che pungeva tutti. E chi lo sa se i ragazzi di oggi lo usano o meno il compasso. Io mi ricordo lo usavamo per tecnica soprattutto, ero bravissima io in tecnica, soprattutto quando facevamo la lezione di pratica. Poi il flauto dolce obbligatorio, chi è che non ha suonato il flauto dolce? Adesso vedo che suonano diversi strumenti, anche piccole tastierine. Mi ricordo c'era anche un mio compagno che aveva portato una piccola tastierina, però adesso fanno sicuramente suonare molti più strumenti musicali. Oppure il tamagotchi nascosto nello zaino, oppure attaccato, appeso allo zaino. Chi è che non ha giocato, della nostra generazione di millennials, con il tamagotchi? Troppo fico. Oppure i bigliettini durante le interrogazioni, ma credo che anche questi, come dicevamo prima per le lettere passate sotto il banco, penso che anche i bigliettini durante le interrogazioni o i compiti in classe passeranno anche adesso. Dai, comunque noi sì, ce li passavamo, oppure ci chiamavamo: ehi, la sai la 3? Ehi, la sai la 4? troppo divertente ragazzi. Bene, allora, questa è Bansky. Indovinate un po' di chi è questa Bansky? Ditemelo un po', sentite, ascoltate. Galoni. È buono.

Bene, bene. Allora, abbiamo un'altra mezz'oretta su per giù insieme. Stiamo parlando di curiosità sulla scuola. Ecco alcune chicche interessanti. Dovete sapere che in Italia la scuola dell'obbligo arriva fino ai 16 anni. Lo sapevate? La parola scuola deriva dal greco school. Non so se l'ho pronunciato bene. Che significa addirittura tempo libero, pensate che presa in giro, per non dire altro. L'esame di maturità esiste da oltre 100 anni, lo sapevate? Eh? E i compiti delle vacanze sono una tradizione quasi tutta italiana e molto discussa. Voi, per esempio, siete pro o contro i compiti delle vacanze? Scrivetemelo al 3791-600-190. Io diciamo che, allora, sicuramente dopo tutto l'anno i ragazzi hanno bisogno di riposarsi, perché è giusto, e ne hanno fatti di tanti, di compiti a iosa, c'è un tempo per tutto, però è anche vero che, diciamo che ci sono 2 mesi e mezzo circa di pausa, quindi insomma uno si può riposare bene e ogni tanto magari ricordarsi di qualcosina, riprendere un pochino, perché poi si sa che il primo periodo non si fa niente, si fa tutto l'ultimo periodo, riprendere un pochino la mano non sarebbe male effettivamente, però non esagerate professori e maestri con i compiti per le vacanze, dai, su, lasciateli un po' liberi, che poi ci sarà tempo d'estate per lavorare e per non riposarsi. Bene, a proposito di estate, ho letto nell'archivio questa canzone che ci mette allegria e ci ricorda che appunto siamo in estate oramai, e quindi Giuni Russo, e qui per voi un'estate al mare.

0: Giuni Russo, un'estate al mare. Beh, questo era l'urlo del gabbiano, mi sa, no? Mi pare di sì. Comunque, arriva messaggi. Vale, il mio ricordo più bello? L'ultima interrogazione della mia vita al liceo. Ah no, questo aspettate. Sì, questo l'avevamo letto, ecco quest'altro. Allora, ciao Vale, quando mia figlia ha finito la quinta elementare mi sono emozionata più io di lei. Mi sembra ieri, quando l'accompagnavo il primo giorno con lo zainetto, più grande di lei. Il tempo vola davvero. È vero, assolutamente. Poi ci scrivono anche: ciao Vale, durante una verifica avevo preparato un bigliettino nascosto nell'astuccio. Peccato che mi sia caduto proprio davanti al prof. E lei lo raccolse, alla prof, scusate, lei lo raccolse e lo lesse e disse: almeno è scritto in bella calligrafia, non l'ho mai dimenticato. Beh, allora, ci sono tanti ricordi che abbiamo appunto della scuola. Continuate a scrivere al 3791 600 190 se vi viene qualcosa in mente. Nel frattempo anche Giovanotti è stato qui questo weekend. Ebbene sì, è stato ospite di Cesare Cremonini, quindi con Falla girare, Giovanotti.
1: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: girare, falla girare.
1: Giovanotti, falla girare. Bene, un'altra cosa divertente della quale parlare è i professori, ovvero c'era il prof, quello severissimo, ce l'abbiamo avuto tutti, dai. Il prof più amato, solitamente sono i professori di musica quelli più amati, solitamente. Anche la mia professoressa di lettere, devo dire che non era male, era molto carina e gentile. Poi i soprannomi dati ai professori, questi ci stanno. O anche è divertente pensare alle figuracce più grandi fatte a scuola, sia da noi che dai professori, perché un po' tutti, no? E devo dire che è divertente. E alcuni ricordano, diciamo, la scuola come il periodo più bello della loro vita, altri invece non tornerebbero indietro nemmeno se li pagano, ma diciamo che tutti conservano almeno un ricordo speciale. Io devo dire che tornerei con molto piacere alla scuola, ma non per rifare tutti gli anni, ovviamente. Forse ti dici torna indietro per un mesetto, dai, un mesetto a scuola può essere divertente, di più no, basta, fatta, ho fatto tutto io, perché ho fatto pure l'università, quindi ho dato abbastanza. Ora, bene, andiamo avanti con la nostra puntata. Tra poco, ci manca pochissimo, un quarto d'ora, arriva esattamente, ve lo dico, Io e la Tigre con Singapore.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Roma. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: State ascoltando
9: Very Valentina,
8: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
10: Ora è il momento della novità e arrivano per voi Eman con Barricante.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Autore dalla forte identità capace di fondere nel suo corso artistico reg, elettronica e scrittura d'autore. Muove i primi passi nella scena reg calabrese fondando nel 2005 il sound system Pennywheels. La sua produzione solista conta tantissimi singoli, EP, due album e un terzo in arrivo, anticipato da questo singolo. Ma siamo agli sgoccioli, ragazzi, adesso arriva la Municipal con I tuoi bellissimi difetti. Cos'è?

principale, i tuoi bellissimi difetti. Ebbene ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata. Adesso vi lascio nelle mani di Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500, che vi terrà compagnia dalle 17 alle 20, mentre alle 20 arriverà Martina Zaralli con Velvet e rimarrà con voi fino alle 22, quindi un bellissimo palinsesto che vi vi accompagnerà alle 22 di questa sera con i miei colleghi. Noi ci vediamo il prossimo lunedì e niente che dire, buona settimana ragazzi, prendetevela bene con molta forza e niente, adesso arrivano le vibrazioni con Vieni da me, ciao!

0: Avete ascoltato
1: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
2: Oh my god.
3: Senti che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Lo riconosci neanche tuo fratello? Riconosco. Senti che botte in questa notte d'agosto. Sotto la giacca ci prendiamo di petto. E nelle tasche porta un porto d'armi nascosto. Ah, la mattina mi sveglio un po', mi preparo

0: forte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo.
1: Se il malumore si è impossessato di te,
2: non ci sono problemi.
1: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
3: Capito?
4: Beh, ha detto che anche oggi, lunedì 8 giugno 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Radio Rock Italia, come va in questa ormai estate? Possiamo dirlo, lo possiamo dire senza alcun tipo di timore. Ormai siamo ufficialmente entrati nell'estate, anche se astronomicamente, ma che cosa sto dicendo? Ancora non è il 21 giugno, insomma, a farla breve, ancora non è veramente estate. Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Valentina Paciotti, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con Very Valentina. Ma la Rochipirina 500 sta per iniziare, dunque
5: sedetevi comodi, sta cominciando lo show.
4: Sedetevi comodi e comode, perché sta cominciando lo show.
6: A dire

0: E come cantano i ministri nella loro spingere, io prendo proprio alla parola, alla lettera, tutto quello che dicono loro. Infatti in questo lunedì 8 giugno 2026 bisogna spingere e la Rochipirina 500 ormai è ufficialmente iniziata qui su Radio Rock Italia e il suo principio attivo, il nostro Leletto, che poi tra l'altro sarei io, vi terrò compagnia fino alle ore 20. Ma la domanda che ci poniamo, lo so ve la state ponendo anche voi, se non ve la state ponendo,
1: va bene lo stesso,
0: è la seguente: che offrirà, cosa offrirà il menù della Rochipirina 500 in questo lunedì 8 giugno 2026? Beh, essendo lunedì ci alleneremo e torneremo in forma con la Rochipirina 500, quindi preparatevi già da ora psicologicamente e fisicamente, perché vi somministrerò come ogni lunedì, mercoledì e venerdì, che si rispettino, degli esercizi ginnici. Poi ci sarà l'orosco schietto, l'oroscopo che vi dirà le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. Poi solito gossip, solita poesia e tante altre cose che ho già in serbo per voi, fra poco ve le dirò anche.

0: Mille invece ci ricorda che la vis è fantastique. Por qua tutte la complique, continuerebbe qualcun altro, ma a noi questo non interessa assolutamente. Quello che interessa è riuscire ad arrivare indenni alla fine di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti come una macchina che non si apre, in cui noi siamo dentro ed è sotto al sole da 10 ore. Così per intenderci un pochino qual è il sentimento del lunedì per quanto riguarda tutta la Rochipirina 500 intera. Ma io prima vi ho fatto sapere più o meno tutto quello che succederà oggi, quello che offrirà il menù della Rochipirina 500 in questo inizio settimana, in questo lunedì 8 giugno 2026, ma sono stato molto vago. Però con voi che siete in questo momento all'ascolto di Radio Rock Italia, intanto vi meritate un bellissimo applauso, veramente a scena aperta da parte mia e da parte di tutta la Rochipirina 500, proprio perché state ascoltando questo programma e ovviamente Radio Rock Italia. Visto che siete qui e so che magari fra poco avrete altro da fare, vi perderete fino alle 20, hai voglia, 3 ore, mamma mia, però voglio farvi sapere tutto quello che succederà in maniera minuziosa e dettagliata, infatti ce l'ho proprio in serbo per voi.
1: Tremira Cemosa, informa con la Rochipirina 500.
0: Giusto.
1: Pričačuvamo gradu, kojem ima najviše napolitanaca na svetu.
0: Verissimo.
1: U dečaku koji je dobio like nakon 2 miliona lajkova na Tinderu.
0: Vero.
1: O igrici u kojoj smo mogli da se krećemo na Google mapama. Biće tu oroskoski eto, poobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto, anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: Salmo 90 minuti, ma ora è il momento del break. Poi una delle dei classici di Radio Rock Italia e tutta la Rockipirina 500 solo per voi.
1: Rock Spot. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Questo è Rockipirina 500.
9: Se ne prendi due non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando la temperatura esterna supera i 30 gradi, in quel caso la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Carmen Consoli con In Bianco e Nero.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 2000, tondo tondo, direttamente dall'album Stato di Necessità, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Carmen Consoli, In Bianco e Nero, il primo, tra l'altro, il primo classico di Radio Rock Italia riguardante la Rokipirina 500 in questo lunedì 8 giugno 2026, in questo caldissimo lunedì 8 giugno 2026. Ma bando alle ciance, non si parla di tempo qui, ma io voglio parlarvi delle modalità in cui, grazie alle quali, insomma, entrare in contatto, che poi è una sola, è il numero di WhatsApp. Facciamola breve, il numero di WhatsApp di Radio Rock Italia, ovvero il 3791 600 190. Ma come suona bene, ma quanto è bello il 3, sentite, cioè 3791 600 190, numero di WhatsApp di Radio Rock Italia, appunto, grazie al quale potrete entrare in contatto con noi speakers che siamo da quest'altra parte del microfono, e grazie al quale potete inviarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, gli uni o gli altri alla fine.
1: Va bene lo stesso!
0: Ma invece voglio farvi sapere anche in che modo potete ascoltare la Rokipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e la bella musica rock italiana. È semplice, tranquilli e tranquille, non allarmatevi che già fa caldo, è semplice. Se vi trovate in Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, cercando la radio digitale, cercando Rock Italia, oppure scaricate l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove potete ascoltare sia Radio Rock che ovviamente Radio Rock Italia, streaming su www.radiorockitalia.it, FM sui 96.6 se vi trovate a Roma nel nono municipio o su tutto il litorale romano. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e se voi non lo fate,
2: veramente mi scrive ai terroristi, eh!

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

quelli buoni. Non so se basterà questa grinta per farmi arrivare fino alle ore 20, ma ci posso provare. Ci proviamo, ci provo. Proverò ad intrattenervi ed arrivare indenne io stesso. Se voi avete qualche suggerimento per arrivare indenne alla fine di questo lunedì 8 giugno 2026, potete inviarmelo al 3791 600 190. Saranno tutti quanti ben accolti. Ma a proposito di quelli buoni, è arrivato il momento di dare il giusto spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, quell'organizzazione che ormai va proprio a stretto contatto, braccetto, collaborazione, partnership con la Rokipirina 500 da inizio stagione, quindi praticamente da ottobre, e ogni giorno con un messaggino prestissimo, la mattina presto, ma questo chi se ne frega, mi avverte che indice una nuova giornata, a volte è internazionale, altre volte è mondiale, nazionale, cittadina, condominiale, e a volte anche dipende dalle stanze, cucina, camera da letto, insomma dipende dall'entità. E oggi, lunedì 8 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata cittadina della chiusura delle scuole. Infatti, da domani il traffico a Roma sarà più preoccupante sarà meno preoccupante dell'attacco di un chihuahua, e finalmente ce l'abbiamo fatta.

oggi l'ONU, appunto, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto questa giornata cittadina, quindi qui a Roma, nel Lazio, poi insomma a scaglioni tutte le altre città e regioni italiane, dove è finita la scuola. Eh sì, cari amici e cari amiche, è conclusa la scuola, e questo per noi romani e romane significa che da domani il traffico sarà meno preoccupante dell'attacco di un chihuahua, o così sembra, perché adesso invece inizieremo con i lavori, quelli estivi, fatti alle 7 del mattino sul raccordo, che proprio bisognerebbe fare i complimenti a chi pensa a queste cose. Ma bando alle ciance, perché ora è arrivato il momento di fare gli auguri invece alla persona sconosciuta, anche in questo lunedì 8 giugno 2026, perché io non faccio mai, anzi, esattamente, non lo farò mai più, ecco, gli auguri a dei personaggi famosi, ma solamente alle persone sconosciute che vengo a sapere ogni giorno, insomma, che compiono gli anni. E oggi, lunedì 8 giugno 2026, è proprio il compleanno dell'amico sconosciuto Nicola Chimico. È un grande, grandissimo lavoratore, ma non è troppo amato dai colleghi e dalle colleghe, perché ogni volta che gli fanno una battuta, lui, Nicola Chimico, non ha mai reazioni. E quindi tanti auguri! Tanti auguri all'amico sconosciuto Nicola, che fa il chimico di professione, quindi complimenti, un scienziato, niente po' di meno, che grandissimo lavoratore, ma dai colleghi e dalle colleghe non è proprio ben visto, non è ben voluto, perché ogni volta che gli fanno qualche battuta lui non ha mai reazioni. È incredibile, però dai, proprio per questo tanti auguri amico Nicola.

0: Levante con la sua Alfonso, una delle canzoni cardine proprio della manifesto, si può dire anche della Rochipirina 500, con quel ritornello che riecheggia qui nella stanza di Radio Rock Italia, qui negli studi di Radio Rock Italia, proprio durante la Rochipirina 500, proprio dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Il lunedì ancora di più, perché chi mi conosce, chi conosce questo programma, sa che il lunedì è la giornata più odiata in assoluto del programma e del suo principio attivo, il vostro Leletto, che poi tra l'altro sarei sempre io.
1: Ciao, oggi è la giornata mondiale del... Finalmente ho finito a scuola! Io finisco il 30 giugno!
0: E niente.
1: Poi, oggi è il compleanno dello sconosciuto Paolino, che ha finito scuola e finalmente potrà sbomballare le scatole ai genitori fino al 15 settembre!
0: Allora Isa, lo sai, no? Lo sai, io ci tengo a fare gli auguri alle persone sconosciute, ma questo piccolo maledettissimo Paolino... Io credo che non si meriti assolutamente gli auguri della Rochipirina 500.

in là alla rubrica del lunedì, del mercoledì e del venerdì, ovvero in forma con la Rocky Pirina 500. Bene, sì, ho scelto Vertigini perché con questo caldo che ormai ci sta sfissiando l'anima, già di 8 giugno, diciamo che allenarsi potrebbe portare le vertigini, ma tranquilli e tranquille, perché la Rocky Pirina 500 farà in modo di somministrarvi, che poi farà in modo, perché parlo in terza persona, che poi sono sempre io, farò in modo di somministrarvi due esercizi ginnici che saranno proprio tranquilli tranquilli. Sì, serviranno per allenarci, tornare in forma, ma anche per fare altre cose, le scoprirete durante la rubrica. Sì, perché i due esercizi che vi somministrerò oggi saranno i pike push-up, che abbiamo fatto insieme qualche tempo fa, che serviranno sia ad allenarvi per tornare in forma proprio con la Rocky Pirina 500, ma serviranno anche per farsi le spalle grosse quando qualcuno parlerà male di voi, e quindi ovviamente l'invito è a farli, perché servirà molto. L'altro esercizio saranno i sit-up, ovvero gli addominali, che serviranno sì per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per far sembrare alle persone che vi svegliano che state piano piano vi state alzando dal letto, invece tornate giù e poi su ogni volta, e lo farete sempre con più classe grazie a questo esercizio. Quindi voi preparatevi, che dopo il break, dopo la novità di Radio Rock Italia, torneremo, ci alleneremo tutti e tutte insieme, ma soprattutto torneremo in forma con la Rocky Pirina 500. A fra poco.

0: Rock Spot.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Ed è così soprattutto quando ho il condizionatore, mano santissima, però proprio sul groppone non riesco a spostare le alette. Ecco, in questo caso, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai santi francesi con la loro guerriglia.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Santi Francesi, Guerrilla, il duo di Ivrea, vincitori di X Factor 2022, tornano a un anno e mezzo dall'ultimo EP ed inaugurano un nuovo capitolo musicale con un pezzo decisamente più rock, energico e graffiante rispetto alle atmosfere synth pop a cui ci avevano abituati. Questa loro Guerrilla dei Santi Francesi è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia ed essendo la prima della Rocchipirina 500 in questo lunedì 8 giugno 2026, beh, grandissimi applausi a scena aperta fino a disintegrarsi. I mignoli, solo i mignoli, solo i mignoli, le altre dita rimangono intatte. Vabbè, dopo la novità di Radio Rock Italia, torniamo a quello che più ci fa, arrivare alla fine di questa giornata, ovvero la rubrica In Forma con la Rocchipirina 500. Ebbene sì, perché vi ho detto prima quali sono i due esercizi ginnici che vi somministrerò oggi durante questa rubrica, e il primo è proprio i pike push-up, che serviranno per allenarvi e tornare in forma, sì, ma soprattutto per farvi le spalle grosse quando qualcuno parlerà male di voi, eh? Quindi fatelo, fatelo, perché servirà. È un eccellente esercizio per coinvolgere in modo più marcato la parte superiore del corpo, soprattutto le spalle. Come si fa? Allora, dovete assumere una posizione di plank alto, ovvero come se doveste iniziare a fare un piegamento, i push-up, i famosi push-up. Poi sollevate il bacino verso l'alto formando un angolo accentuato tra busto e gambe come una V rovesciata, con la punta, il vertice più alto, il vostro coccige. Ecco, da questa posizione piegate le braccia avvicinando la testa al pavimento e i gomiti dovrebbero piegarsi di circa 90 gradi avvicinandosi al petto, e successivamente si estendono di nuovo per tornare alla posizione iniziale. Quando voi avrete fatto tutto ciò che vi ho appena detto, vi sarete allenati e tornate in forma con la Rocchipirina 500, ma anche vi sarete fatti e fatte le spalle grosse quando qualcuno parlerà male di voi. Non lo faranno

0: sociale, una vita in vacanza, visto che noi non possiamo supportare soprattutto una vita in vacanza, beh, siamo qui a tenerci compagnia in questo lunedì 8 giugno 2026. Forse ce la meritiamo, ma ancora non è il nostro turno della vita in vacanza. E proprio adesso invece vi sto per somministrare il secondo esercizio di oggi della rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Il primo è stato il pike, sono stati i pike push-up che sono serviti per farvi le spalle grosse in tutti i sensi, sia in maniera reale, vera, fisica che anche metaforica. Ma adesso invece il secondo esercizio saranno i sit-up, che serviranno insomma per allenare l'addome, ma soprattutto per far sembrare alle persone che vi vogliono svegliare a tutti i costi anche di domenica mattina presto che voi vi state alzando dal letto, e invece poi tornate giù, si girano e risiedete su, ritornate giù. Insomma, potete farlo facendo questo esercizio, è un esercizio fondamentale per il core. E come va fatto? Allora, dovete inizialmente sdraiarvi sulla schiena, quindi supini e supine, ginocchia piegate e piedi appoggiati a terra. A volte potete anche bloccarli con un supporto che non vi faccia scappare proprio i piedi con la forza del corpo. Poi posizionate le mani dietro la nuca, che è un pochino più difficile, oppure le incrociate sul petto, oppure le distendete in avanti. Fate come vi pare, tanto alla fine
1: va bene lo stesso!
0: Poi espirate, questo è importante, eh? Ascoltate, espirate mentre contraete gli addominali e sollevate il busto fino a una posizione seduta. Poi inspirate mentre scendete in modo controllato, srotolando la colonna vertebrale fino alla posizione di partenza, senza rilassare completamente i muscoli. Avendo fatto questi piccoli accorgimenti, questi piccoli movimenti, anche in italiano lo dico oggi, che vi ho appena detto, vi sarete allenati ed allenate e tornate in forma con la Rocky Pirina 500. Bravi e bravi.

0: che andremo a distruggere dopo che ci saremo allenati ed allenate, saremo tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500, certo, un pochino alla volta, perché due esercizi al giorno. Poi, in realtà sono sei alla fine della settimana, però, insomma, sono pochi, io ve ne somministro così questi esercizi che, ripeto, si possono fare da in qualsiasi parte voi vogliate, in macchina, a volte è un pochino più difficile, però li potete fare alla fine anche in macchina se siete in mezzo al traffico.
1: Va bene lo stesso!
0: Vi adattate e riuscirete a farlo. Ma adesso invece voglio somministrarvi, perché ovviamente essendo una Rochipirina 500, oggi proprio io e l'italiano siamo proprio due rette che non si incontreranno, credo, mai.
2: This was the first reaction, shock.
0: Come l'inglese e Renzi, praticamente. Comunque, oggi, invece, in questo momento, proprio alle 18 in punto spaccate, voglio somministrarvi questa notizia che viene direttamente dal Demographic Institute, a proposito di Renzi di cui sopra, dell'inglese di Renzi, che è praticamente lo stesso mio, abbiamo studiato nelle stesse scuole, che ci dice che la città con più napoletani al mondo è... lo sapete, no? Ormai mi conoscete, sono un pochino infame. Il lunedì ancora di più, perché è un giorno veramente schifoso, nefasto. E quindi ve lo dirò dopo Pino Daniele, dopo Yes, I Know My Way. Quindi qual è la città?

0: Vino Daniele, yes I know my way. Ma quindi qual è questa città che ha più napoletani al mondo? C'è chi al 3791-600-190 dice Napoli. No, no, non è Napoli, non è Napoli, altrimenti non l'avrei detto. Ma qual è? Ebbene, c'entra San Paolo, ma pensate un pochino che si trova, non è San Paolo qui a Roma, non è neanche lo stadio San Paolo, ma è San Paolo in Brasile. Pensate un pochino, secondo uno studio del Demographic Institute, la città con la più grande comunità di napoletani al mondo non è Napoli, ma San Paolo do Brasil. Infatti la metropoli brasiliana ospita una presenza di origine napoletana costituita attraverso insomma oltre un secolo di migrazioni iniziate già nei primi anni del Novecento. Ancora oggi molte tradizioni sono rimaste intatte e vive, tanto che anche lì in Brasile, a San Paolo, non ci crederete mai, ma si celebra la festa di San Gennaro.
1: Ma stai scherzando?
0: No, si fa uguale a Napoli, però tutto in brasiliano. Ma c'è una classifica, perché Napoli non è neanche al secondo posto. Fra poco vi dirò tutto, tranquilli.

0: Amore per una sera, sì, perché vi sto parlando della città con più napoletani al mondo che non è proprio Napoli e non è neanche fra le prime tre Napoli fra le città con più napoletani al mondo. Infatti la prima, secondo lo studio del Demographic Institute, la città con la più grande comunità di napoletani al mondo è San Paolo in Brasile. E davanti al capoluogo campano, appunto Napoli, si trovano San Paolo, ok, Buenos Aires, ve lo sareste mai detti? No, Rio de Janeiro e continua il Brasile e Sydney, ecco, città che nel corso dei decenni hanno accolto enormi comunità di emigrati provenienti da Napoli e dalla Campania. Quindi, capito, ma poi la cosa più sorprendente è che anche a San Paolo, ma immagino anche in tutte queste altre città, però soprattutto ci fanno sapere, a San Paolo si festeggia la festa di
1: San Gennaro.
0: Pensate un pochino quanto a saudaci, San Gennaro. Quindi abbiamo scoperto, se non lo sapevate, bene, se lo sapevate,
2: va bene lo stesso,
0: che la città con più napoletani e napoletane ovviamente al mondo non è Napoli, ma è San Paolo do Brasil. Poi subito dopo Buenos Aires, Rio de Janeiro e Sydney. Pensate un po'.

0: Me to the Moon. Ebbene sì, abbiamo scoperto in questo lunedì 8 giugno 2026, con questo caldo asfissiante già a inizio giugno, che Napoli non è la città con più napoletani al mondo, ma in realtà è proprio São Paulo do Brasil, dove ci fanno sapere altri 791-600-190. La smetto di fare questo finto brasiliano veramente pessimo. Ci fanno sapere che
1: Saudade do Gennaro.
0: Esattamente.
1: Non confondere per la Saudade per la Bacchio allo scottadito.
0: Esattamente, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Ha ragione Isabella. Ha ragione Isabella. La Saudade per la Bacchio allo scottadito è veramente tutta un'altra cosa. Quindi non confondetela, mi raccomando. Comunque. Qui la Rochipirina 500 ormai va a gonfie vele, anche se è lunedì. Pensate un pochino alla giornata più odiata da tutta la Rochipirina 500 e dal suo principio attivo, che poi sarei sempre io. Ma noi al break ci arriviamo con Emma Nold e lo facciamo proprio piano piano.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 €. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 €. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Gente normale, ma pericale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa 1000.
9: Ed è così soprattutto perché ancora non ho risolto la storiaccia del condizionatore sul groppone. Sicuramente mi incriccherò. Esattamente, ma proprio per questo la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Luca Carboni con Mare Mare. Ah, oh, che bello.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 1992, direttamente dall'album intitolato semplicemente Carboni, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Mare Mare di Luca Carboni, che ci fa un po' sognare, perché vorremmo stare al mare mare, oppure no, ma certo che sì. E invece siamo qui a tenerci compagnia, io soprattutto sono qui a tenervi compagnia proprio con questo classico di Radio Rock Italia, Mare Mare di Luca Carboni, e con tutta la Rocky Pirina 500 che mi porto dietro da qui fino alle ore 20, sì, ma adesso voglio parlarvi invece di un evento storico, e di storia si parla, sì, perché il 18 giugno, quindi ci siamo quasi, la settimana prossima, fra 10 giorni praticamente, uscirà Toy Story 5! Toy Story number 5, come il mambo. E a proposito di mambo, per così, per tornare un po' su quelle sonorità là, ci sarà uno dei personaggi di questo nuovo capitolo di Toy Story, che sarà una pizza con gli occhiali, che sarà interpretata in lingua originale da Bad Bunny, avete capito? Sì, da Bad Bunny. E quindi ci sarà questo cameo che, insomma, farà impazzire i e le fan. Ma questo per quanto riguarda in lingua originale. Ma invece in Italia da chi sarà tradotto questo personaggetto, questa pizza con gli occhiali? Beh, fra poco ve lo dirò.
1: A volte in delle fasce io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato, e non so neanche in quale festività.

A volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua. Non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione.

fasce in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto.

0: che ingombra.
1: Corre con la sua giocattoli per ricordarci che, ricordarvi io soprattutto, che il 18 giugno 2026, quindi fra 10 giorni precisi, uscirà Toy Story 5, l'ultimo capitolo, per ora, diciamo non so se sarà l'ultimo, ma per ora l'ultimo capitolo della saga di Toy Story che ci ha fatto piangere a tutti e tutte, perché lo sappiamo, dai, dai. Non vi nascondete, sicuramente avrete pianto tutti e tutte voi all'ascolto. Ma allora c'è questo personaggio, uno dei tantissimi personaggi di questo quinto episodio di Toy Story, che è una pizza, un pezzo di pizza con gli occhiali, che in lingua originale sarà doppiato ed interpretato da Bad Bunny. Invece qui in Italia da chi sarà doppiato? Beh, diciamo che Bad Bunny, no, a livello mondiale è un po' il personaggio di punta in questo momento, o comunque uno dei personaggi di punta. In Italia, chi è che potrebbe fare il pari con Bad Bunny? Mi ammazzerete dopo che vi dirò chi è.
2: Amata,
3: saremo io.
1: Eccolo!
3: E te.
1: Lui!
3: Per sempre,
1: sì.
3: Legati per la vita.
1: È proprio lui!
3: Senza te.
1: Già.
3: Non vale.
1: Sì.
3: Niente, non ha senso vivere.
1: Vabbè, smettila di cantare, la conosciamo, basta.
3: Ciao, sono Salva Vinci, sono la voce del nuovo personaggio di Toy Story 5, Pizza che lenta. Preparatevi ad emozionarvi verso l'infinito.
1: Ed oltre.
3: Vi aspettiamo al cinema.
1: Grande Sal. E quindi sarà proprio Sal Da Vinci ad interpretare questo nuovo personaggio, che in lingua originale sarà doppiato ed interpretato da Bad Bunny e farà a Pizza Quellent. Capito? Ve lo sareste mai aspettato? Io assolutamente no.

0: Rino Gaetano, non te regge più, forse dedicata a colui di cui vi ho parlato poco fa, non lo so.
1: Non lo so. Faccio riferimento a alcuno.
0: Sì.
1: Non dichiaro il mio nome, cognome e soprannome.
0: No, assolutamente.
1: Ma in una delle scuole dove lavoro hanno proposto come canzone di chiusura dell'anno la canzone di Salda Vinci. La canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Vogliamo parlare?
0: Lo so,
1: vogliamo deviare già i bambini così piccoli?
0: Ma guarda,
1: vi prego.
0: C'è di peggio. Ho sentito veramente di peggio, mia cara anonima, che al 3791-600-190 denuncia questa cosa. È giusto, però. Allora, quella normale no, ma
2: saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Ma questa quanto

0: Mamma mia, beh, così, così sì, dai, così sì. Comunque dai, fra poco invece voglio parlarvi di una notizia che ha sconvolto l'intero universo. Sì, sì, pensate un pochino, perché un uomo ha tenuto il primo appuntamento su Tinder. Non fate finta che non conoscete e non sapete cos'è. Dopo 2 milioni di swipe in 5 anni.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Così dice: meglio tardi che mai.

Sì, tamburo, ho perso i sogni. Beh, vi sto per parlare infatti della storia di quest'uomo che ha ottenuto il suo primo appuntamento su Tinder dopo 2 milioni di swipe in 5 anni. Beh, una statistica molto molto grande. Ma io torno un attimo prima all'anonima che al 3791 600 190 che diceva, ha fatto quella denuncia su Sal Da Vinci, che verrà utilizzato come canzone per chiudere l'anno scolastico. Ha detto, mi ha scritto, ma anche in versione Zumba. Mamma mia, mamma mia. Tu sei sicura che in versione Zumba non esiste per sempre sì?

0: si será. Para siempre sì.
1: Mannaggia, non mi cacciano oggi, non mi cacceranno. Esattamente. Ma torniamo a quest'uomo, no? Una storia diventata virale che sta facendo ovviamente sorridere e riflettere nello stesso tempo, come tutte le belle notizie. Mezzo internet praticamente, anche tutto direi. Allora, un uomo di nome Hayden ha condiviso le sue statistiche di Tinder. Dopo 5 anni di utilizzo, i numeri hanno lasciato tutti e tutte senza parole. Infatti, nel dettaglio, lui avrebbe accumulato oltre 2 milioni di swipe a destra, tutte persone a cui lui aveva messo mi piace, quindi più di 2000 match, circa 1269 conversazioni e soltanto un appuntamento reale.
2: Ma stai scherzando?
1: Non sto scherzando, ma fra poco vi racconterò nel dettaglio come è andata a finire e soprattutto se poi questo appuntamento ha dato buon fine oppure no.

0: Agatha, Another Love Song. Ma per concludere la storiaccia di tutte le varie versioni possibili ed immaginabili su Per Sempre Sì di Sal Da Vinci,
1: saremo io e te per sempre legati per la vita, se l'ombelico del mondo.
0: Ecco, questa era Giovanotti. Giovanotti, Giovanotti, sempre l'anonima, l'anonima di cui sopra. Ma io invece voglio tornarvi a parlare di questo ragazzo 26enne all'epoca, comunque Hayden, che non ha trovato nessuna ragazza su Tinder, un solo match, però aveva, diciamo che aveva fatto 2 milioni di swipe a destra, e dopo 2 milioni di swipe a destra una persona gli ha detto per sempre sì però al match. Poi magari dopo il break, dopo la novità di Radio Rock Italia, vi racconterò più nel dettaglio questa storia. Ma ti credo che è così? Cioè, aveva una descrizione che dopo vi racconterò, veramente pessima. E nella foto, la prima foto che aveva nel suo profilo, è lui con un pesce enorme in mano. Ecco, adesso non capì, non pensate subito a quella cosa lì. Però lui è amante della pesca e ha questa foto veramente aberrante. Però dai, vi spiegherò nel dettaglio la sua storia dopo appunto il break e dopo la novità di Radio Rock Italia. Quindi voi non muovetevi, rimanete proprio lì dove siete in questo istante, eh?
2: Rock Sport. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E vi giuro che è così, proprio poi nel momento in cui ho dovuto spegnere per forza il condizionatore perché non sono riuscito a modificare le alette e mi sbattevano sul groppone, eh? Esatto, ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Pancake con Fake Swing.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Cake, Fake Swing, giovane band toscana attiva dal 2022, scelti da Manuel Agnelli, niente po' di meno che, nell'edizione 2024 di X Factor, dove hanno raggiunto la semifinale, portando in prima serata cover di band come Fugazi e Violent Femme. Sono stati sul palco di Febbra Rock anche a novembre scorso, e per questo un applauso sia a loro che ai febbraioli roccaioli, Adro Tentacolone e il presidente del mio cuore, proprio a novembre scorso. E Fake Swing è anche il titolo dell'EP che racchiude questo brano insieme agli ultimi loro tre singoli, ed essendo la seconda novità in alta rotazione di Radio Rock Italia della Rocchiperina 500 di oggi, doppi e tripli applausi carpiati per i Pancake e la loro Fake Swing. Ma io vi stavo parlando di questo ragazzotto tale Hayden, che su Tinder, dopo 2 milioni di swipe, è riuscito a matchare una ragazza, una persona, ma è rendere a tutto, anche delle statistiche che poi ha condiviso veramente, veramente, che fanno ridere, ma come dicevo prima, anche riflettere. Ecco, a rendere il tutto ancora più verali ci ha pensato il suo profilo, perché tra passioni per la pesca, come vi dicevo prima, con questa foto diciamo molto dubbia, viaggi nel deserto e soprattutto il dettaglio, sì, lui dice che ha 33 serpenti domestici. Ecco, internet a questo punto si è diviso tra chi lo considera iconico e chi pensa di aver trovato il motivo, insomma, di quel tasso di conversazione impossibile, eh? Vabbè, comunque, diciamo che alla fine la storia è andata più o meno bene, però non so, non si trova in nessun modo come è andata a finire poi questa uscita. Chissà, lo scopriremo.
1: Sudata mi teneva in braccio, mentre lui sconvolto le stringeva la mano. Una casa, qualche carezza.

Circus, come se provassi amore. Beh, dopo 2 milioni di swipe, questo ragazzo finalmente è riuscito nel suo intento. Dopo 5 anni in cui non riceveva nessun mi piace da parte delle ragazze su Tinder, beh, alla fine lui ce l'ha fatta. Però purtroppo su internet ci hanno raccontato questa bellissima storia, ma poi alla fine non si è capito, non si sa se poi si sono incontrati, se magari lui dopo, non lo so, dopo 3 frasi è stato già bannato e cancellato da lei, non si sa. Io credo di sì, io credo che sia andata così, anche perché vi ho detto, la foto che aveva, ha una foto con lui con questo pesce enorme, e non capitemi male, maledetti e maledette, non capitemi male, perché lui ama la pesca, e anzi sulla sua biografia c'era scritto proprio: se non hai mai provato a pescare non ti voglio. E già iniziamo male, mio amico, già inizi veramente malissimo. Già la foto è quello che è, in più nella descrizione c'è scritto anche questo. E poi c'era scritto anche che lui amava, la sua vacanza ideale è andare nel deserto e osservare i serpenti per tutta la settimana. Beh, allora chissà per quale motivo dopo due

milioni di swipe verso destra, non c'è stato nessun ricambio. Non lo so, forse l'abbiamo scoperto, ma quello che scopriremo fra poco dopo il prossimo brano è che, arriverà il momento dell'oroscopo schietto, l'oroscopo che vi dirà le cose come stanno, pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, anche perché gli oroscopi dovrebbero essere solo così.

Apologize, niente scuse, non avete proprio alcuna scusa, anche perché, come vi dicevo prima, sta per arrivare la risposta con la mano a cucchiara a tutti gli oroscopi più canonici e popolari che potete ascoltare e leggere ovunque su internet, in televisione, anche per strada a volte, perché no? Ovvero l'oroscopo schietto, che vi dice le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, perché è così che deve essere, perché non possono imbellirvi, sempre imbellettarvi, dire eh sì questo va male, però questo va benissimo. Ma quale benissimo? Non va mai niente bene nella vita, e quindi perché l'oroscopo dovrebbe essere bello? Ma bando alle ciance, iniziamo subito con i primi quattro segni di oggi. Infatti partiamo proprio con Ariete. Dato che questa settimana, come dicono le stelle, preferite il silenzio, diciamo Toro, a voi invece andrà tutto bene, quindi Gemelli, oh ma oggi proprio non volete farmi parlare, a quelli vanno, a Toro va tutto bene, e quindi vi odio. Ariete, non volete, volete, preferite il silenzio alle parole, quindi andiamo avanti. Gemelli, Gemelli, se avete la sensazione che qualcosa di grande sta per succedervi, siete dei e delle megalomani. Gemelli, ma vi pare possibile una cosa del genere? Dai su. Cancro, sarete ricercati e ricercate come un bicchiere d'acqua fresca a Ferragosto. E badate, badate bene, non ho detto fredda, perché l'acqua fredda, essendo fredda e gelata, non è proprio ben voluta, no? Anche se fa caldo, poi sapete che vi viene l'indigestione, quindi dovete aspettare che si riscaldi. Invece l'acqua fresca è ben voluta, è proprio accettata, proprio come voi, Cancro. Bene per voi.

segni dell'oroscopo, dell'oroscoschietto, che potete ascoltare solamente il lunedì, solamente su Radio Rock Italia, solamente durante l'ultima ora della Rokipirina 500. Ma i primi quattro segni, diciamo dall'Ariete al Cancro, se ne sono già andati, e quindi via con i prossimi quattro. Leone, io neanche con un chilo di magnesio assoluto avrei tutta quell'energia. Ma come fate, Leone? Come fate? Ditemelo, ditemelo, vi prego. 3791 600 190 o il mio numero personale se ce l'avete. Vergine, tutto si sta rimettendo al suo posto, tranne voi che non vi fate mai gli affari vostri. Vergine, ah, imparate, dai. Bilancia, questa settimana, se le persone non vogliono essere incoronate con epiteti volgari, è meglio che vi stiano lontano. E avete capito, amici e amiche della Bilancia, o comunque persone che gravitate intorno agli amici e le amiche della Bilancia. Ecco, Scorpione, Scorpione, avete solo una risposta pronta per qualsiasi lamentela o problema che vi si capita davanti, ovvero... Bene, questi erano altri quattro segni, siamo a 8 dell'oroscoschietto. Fra poco, dopo Willy Peyote, Grazie ma no grazie, arriveranno gli ultimi quattro segni dell'oroscoschietto.

0: peyote.
1: Grazie ma no grazie.
0: Esatto, grazie ma no grazie. Detto dalla sua voce poi vale ancora di più. Ma siamo arrivati agli ultimi quattro segni dell'oroscoschietto. L'oroscopo che vi dice le cose ogni lunedì come stanno. Pane, pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. E quindi iniziamo con Sagittario. Questa settimana sarà come quei video in cui sta per succedere qualcosa di grande e di bello, ma poi ripartono. Una settimanaccia, dai, diciamocelo. Capricorno, siete come una moca messa sul fuoco senza acqua. Ecco, Capricorno, non so se voi avete mai messo una moca sul fuoco senza acqua. Dico, non provateci assolutamente, perché potrebbe, insomma, recarvi un bel danno, grande danno. Quindi, diciamo che se vi lasciate, fate lasciare stare dalle persone che vi stanno accanto, è molto molto meglio per loro. Acquario, il vostro livello di tolleranza è più basso della voglia di uscire di casa alle 12 nel bel mezzo dell'estate, ma anche in questi giorni, ecco, più o meno il livello di tolleranza è pari, ma neanche a zero, a meno, non lo so, a meno qualcosa, fate voi, insomma. Pesci.

pesci, forse è meglio che vi facciate una visita oculistica. Ma perché? Ma dove vedete il bello, pesci? Vi ho appena detto che la vita fa schifo. L'orosco schietto arriva proprio per questo, per sottolineare questa cosa, che la vita non è bella. Lo sappiamo bene, ma soprattutto di lunedì. Vabbè, comunque, se passate da qualche ottico, fatemi sapere come va la visita, eh.

0: Wes Anderson, e come chiosa per l'oroscoschietto di cui sopra di poco fa.
1: Qual è il discorso, Emanuele? Che l'Ariete prende a testate, a cornate la vita, mentre i pesci nuotano in un mare di guai, no?
0: Allora, con questa massima delle 19, 15 minuti e 32, 33, 34, eccetera, secondi, arriviamo al break. Poi classico di Radio Rock Italia e gli ultimi minuti della Rockipirina 500, solo per voi.
2: Rock Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Gente normale, ma per i maniaci del Collecale.
7: Aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
9: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è Rockipirina 500.
14: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così perché ho dovuto per forza accendere l'aria condizionata, perché, come dicono a Cambridge, se schiuma, però ovviamente in inglese, ma proprio per questo la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Planet Funk con These Boots Are Made For Walking.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: direttamente dal 2011, direttamente dall'album The Great Shake, arriva These Boots Are Made For Walking dei Planet Funk. Ultimo, terzo ed ultimo classico di Radio Rock Italia della Rocchipirina 500 in questo afosissimo, ormai un pochino meno, lunedì 8 giugno 2026. Ma dopo l'oroscoschietto, l'appuntamento del lunedì della Rocchipirina 500, cosa c'è? Cosa c'è? Ma c'è la tundra del trash e del gossip italiano. Infatti preparatevi, non vestitevi pesante, però insomma copritevi un pochino, perché ci stiamo per addentrare proprio lì, in quella tundra bruttissima, schifosissima, puzzolentissima, qualsiasi cosa brutta voi affibbiategliela, perché se lo merita, perché queste notizie di cui
1: non mi interessa, allora non le capi, non mi interessa,
0: se lo meritano, che però insomma ci tengono compagnia ogni giorno, e poi scaturisce sempre una bella poesia, ovvero un altro registro un pochino più acculturato, più elevato, per raccontarvi la storia ogni giorno, che si rispetti, della Rocchipirina 500. Oggi, ah, che protagonisti che abbiamo! E li dirò fra pochissimo, voi rimanete lì.
2: Sogna

Caravan dei Patagarri, arriviamo ad entrarci quindi con molta più spinta e molta più forza nella tundra del trash e del gossip italiano. Beh, oggi due protagonisti d'alto rango, di calibro e spessore altissimi. Chi saranno? Ve lo dirò dopo la sigla!

0: Vicino al cielo arriveremo. Allora, oggi la notizia di gossip di cui vi parlerò ha come protagonisti Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti.
1: Non mi interessa.
0: Lo so. Giusto. E Tommaso Zorzi inizia così: ci sono amicizie che si possono chiudere. Diamine, sottolinea, ospite da Giulia Salemia, non lo faccio per moda. Proprio lui, Tommaso Zorzi, svela perché è finita la sua amicizia con Aurora Ramazzotti.
2: Ma stai scherzando?
0: No, l'ha fatto davvero. Ecco, a cui, insomma, era legato durante il liceo. I due sono stati inseparabili come i pappagallini per molti anni. Aggiunge anche che non ci sono spiragli di riapertura.
3: This was the first reaction, shock.
0: Però tutta la notizia, tutto quello che ha detto Tommaso Zorzi, il perché, eccetera, ve lo dirò fra pochissimo. Sì, perché il fulcro di questa notizia sta per arrivare, quindi non muovetevi, rimanete lì. Chissà perché Ramazzotti e Zorzi hanno preso due direzioni diverse.
4: Ti prego.

0: Teatro degli orrori, direzioni diverse come proprio hanno preso i protagonisti della storia di Gossip di cui non interessa niente a nessuna di oggi, ovvero Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. E Tommaso al podcast, durante il podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio per moda, ha detto ci sono amicizie che si possono chiudere e ha svelato più o meno perché è finito, insomma, il rapporto d'amicizia tra di loro e soprattutto conclude dicendo che non ci sono spiragli di apertura. Mannaggia. Allora, il volto di Real Time, Tommaso Zorzi, non andrà alle nozze della 29enne in Sicilia.
1: Ma stai scherzando?
0: Non è stato invitato, ecco, previste per il prossimo 4 luglio. Per lui nessun invito. Interrogato da Giulia Salemi spiega: mi dispiace, anche perché Aurora è una persona alla quale ho voluto genuinamente bene, non le ho mai fatto del male, non voglio dire che lei me ne abbia fatto a me. Insomma, parlo per me, ormai è un rapporto chiuso e credo anche che non ci sia nessun tipo di spiraglio di riapertura, ma va bene. Lo so, è finita così, pare non ci sia nessun tipo di spiraglio d'apertura fra i due, cosa che a noi veramente ci fa urlare a gran voce. Giustamente, però ecco, non questo diciamo, questo invito, ecco, questa parola che forse sarebbero due, ma unita è più forte, ovvero ecco, questa qua praticamente non è quello che noi invece dedichiamo alla poesia che sta per arrivare, la poesia che è un altro registro, un altro modo più elevato, più acculturato per raccontarvi questa storia di Gossip di cui ce ne frega veramente poco. Quindi fra poco la poesia solo per voi.

0: Isola delle Rose, veleno e miele. Proprio come le parole dirette da Tommaso Zorzi, diretta appunto all'ex amica Aurora Ramazzotti, che si sta per sposare. E però lui non è stato invitato al matrimonio. E te credo, direi, non si sentono da anni. Però vabbè, questi sono altre cose. Ma adesso è arrivato il momento della poesia, ovvero un modo più acculturato, più elevato per raccontarvi la notizia che vi ho raccontato poco fa della fine dell'amicizia, ecco, tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del mio cuoricino, pieno colmo d'amore, di regalare a questa poesia è: Aurora è davvero finita. E fa proprio così. Ad accompagnare nel tè biscotti c'è la fine dell'amicizia fra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, che dopo tanti anni di amicizia ci hanno regalato questa bella notizia. Tommaso ha dichiarato in un solo fiato che al matrimonio di Aurora non è stato invitato e sulla loro amicizia duratura non ci sono spiragli di apertura. Una tragedia, come faremo? Chissà se stanotte dormiremo. Ora arriva il momento in cui vi spiazzo e rivelo che di questa storia non me ne frega un cazzo! Oh, lo vogliamo dire! Me lo stavo tenendo! Ah, l'ho detto, mi sono liberato! L'ho detto, ho esorcizzato questo momento che stavo tenendo dall'inizio della storia che vi stavo per raccontare di questa fine dell'amicizia che ormai va avanti da anni. Ma ci avete pure stufato e basta, ma è ovvio che non t'ha invitato, no? Non vi sentite da anni? Perché avrebbe dovuto invitarti? Forse c'è stato un avvicinamento, sì, ok, ma...
1: Non mi interessa, dai, no? Non le capisco. Non mi interessa.
0: Va bene, ora mi calmo, ve lo giuro.
2: Cos'è

0: i bellissimi difetti. Ebbene sì, questa è la canzone che diciamo chiude perlomeno insomma un piccolo tassello della trash del gossip italiano, anche perché la chiusura arriva con la poesia che arriva puntuale al 3791 600 190 della nostra amica nonché poetessa alla bisogna Isabella, che mi scrive una poesia sempre inerente alla notizia del ormai quasi definitivo addio tra Tommaso Zorzi, a livello di amicizia ovviamente, fra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, perché lei non l'ha invitato al matrimonio, ma ti credo, non si sentivano da anni. Io credo che sia anche giusto così, ma vabbè, tralasciando queste interpretazioni e idee personali, la poesia che ci ha inviato, che mi ha inviato Isabella, fa proprio così. Zorzi Tommaso è stato preso per il naso, non aspettandosi che l'amicizia con Aurora Ramazzotti finisse per non fare più i botti. D'altronde, un amico è per la vita, ma un diamante è per sempre, si sa. E infatti lei sta pensando di sposarsi con quell'altro riccone là. A conti fatti però un pensiero mi sovviene dal profondo del nervo sciatico, che di questa storia non me ne frega niente da qui al Cesenatico. E anche oltre, mia cara Isabella. Ora, perché faceva rima col nervo sciatico, ma... anche dopo, anche più in alto, hai voglia, anche dall'altra parte della costa, fino ad arrivare, non lo so, dall'altra parte della costa, fate un pochino voi, tanto alla fine
1: va bene lo stesso,
0: per farvi capire quanto non ce ne frega. Tra l'altro lui il futuro marito, 4 luglio mi pare, Goffredo Cerza, è un content creator e personal trainer, ecco, quindi diciamo che riccone Isabella, non lo so, fra i due credo che sia lei quella che porta più carico, essendo figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma alla fine...
1: Non mi interessa, allora non hai capito, non mi interessa!
0: Quello che mi interessa è la bellissima musica di Radio Rock Italia, solamente per voi, che privilegiati, eh!

0: Dog Sport.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
7: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
8: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
11: Soprattutto quando mancano solo, e meno male, 13 minuti alla fine di questo programma, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Stunt Pilots con On and Off.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Pilots, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, del power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando al secondo posto a X Factor nel 2023. Il gruppo poi si è formato tra l'altro 3 anni prima, nel 2020, durante la pandemia, e ha radici che affondano nelle loro esperienze come musicisti di strada a Berlino. E questa loro On and Off, essendo l'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia della Rockypirina 500 di questo lunedì 8 giugno 2026, e allora proprio grandissimi applausi a scena aperta, senza fine, non li farei mai finire, però purtroppo, essendo poi una cosa virtuale, posso dirvi che tra 2-1, ecco, sono finiti, e infatti finiscono proprio in questo momento. Ma io so che in questo momento tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, dall'inizio del programma, ma è normale che sia così, non lo farei io, quindi perché mai dovreste farlo voi? Però io sono buono, proprio perché tanto me ne sto per andare anche in questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti, e voglio farvi sapere in maniera minuziosa e dettagliata tutto ciò che è accaduto durante la Rockypirina 500 di questo lunedì 8 giugno 2026. Ed è successo proprio questo,
1: eh? La puntata di oggi della Rockypirina 500 di questo lunedì 8 giugno 2026. Ci siamo allenati e allenati con i forma della Rockypirina 500. Vi ho parlato delle città in cui ci sono più napoletani al mondo, di un ragazzo che ha ricevuto un mi piace dopo 2 milioni di swipe su Tinder, c'è stato un rasco schietto, poi salito rasco per poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockypirina 500, in questa versione calda ma un po' fresca grazie all'aria condizionata che ho dovuto accendere e spegnere 200.000 volte, ve l'ho detto anche durante il programma. So che non vi interessava, ma io voglio rendervi partecipi a questa mia vita, no? In questa radio Rock Italia. Insomma, oggi è successo proprio questo. Lo so, il recapone finale è velocissimo, non si capisce mai niente, però l'unico modo per capire tutto quello che dico, più o meno, comunque sicuramente velocità normale, è stare qui dall'inizio del programma. Non ci sono altre modalità, è l'unica, solo quella, e basta.

0: Allora, se Caparezza viene dalla luna, io invece me ne vado, non sulla luna, ma me ne vado anche perché è arrivato il momento di salutarvi e ringraziarvi per essere stati all'ascolto della Rochipirina 500 anche in questo caldissimo, afosissimo lunedì 8 giugno 2026. L'appuntamento è domani, martedì 17:20, sempre ovviamente Radio Rock Italia, sempre Rochipirina 500, manca a dirvelo, ma vi invito a rimanere qui su questa radio perché sta per arrivare Martina Zaralli, la sua Velvet, che vi terrà compagnia fino alle ore 22. Non andatevene, rimanete lì, mi raccomando. Saluto, ciao a tutte e tutti.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

accompagna il mio viaggio. Sono incroci di fari, dietro i fari altri viaggi.

0: Velvet,
1: il salotto di Radio Rock Italia.
2: E benvenuti e benvenute nel salotto di Radio Rock Italia. Ciao a tutte e a tutti, buona serata da parte di Martina Zaralli. Sono arrivata anch'io su Radio Rock Italia, prontissima a tenervi compagnia fino alle 22 in questo lunedì 8 giugno. Ci ritroviamo come sempre per due ore da trascorrere insieme, immersi nell'ottima playlist di rock e non solo. E poi alle 20:45 avremo ospite Alice Caronna, che ci porterà dentro la sua musica, dentro il suo ultimo lavoro 6. Andremo un pochino a curiosare nella sua scrittura, nei messaggi, perché ci sarà un fil rouge che appunto legherà queste due ore anche con la voce di Alice, cioè le cose finiscono, ma finiscono davvero? Beh, ne parleremo. Quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Come sempre il tema è molto ampio e come sempre questo è un salotto morbido, c'è il velluto, fa un po' caldo per il velluto, però la metafora della morbidezza, quindi buttatevi che è morbido. Mattia Bazar.

Mattia Bazar, che male fa? Che male fa magari quando finisce qualcosa? Ma la domanda è, questa è esistenziale, le cose finiscono davvero? Perché ci sono relazioni che terminano, amicizie che si interrompono, lavori che lasciamo, case che abbandoniamo, eppure anni dopo ci accorgiamo che qualcosa di tutto questo è ancora dentro di noi. Magari è un modo di parlare, un'abitudine, una canzone che associamo a una persona, un insegnamento che usiamo ancora ogni giorno. Ecco, forse magari abbiamo un rapporto un po' strano con la parola fine, no? Mi viene da dire, la immaginiamo come una porta che si chiude, ma la vita raramente poi funziona così. Molto più spesso le cose si trasformano, quindi cambiano posto, cambiano forma, cambiano significato. E magari, ecco, cresciamo proprio imparando questo, che una fine non sempre è veramente qualcosa che finisce. A volte è una metamorfosi anche molto bella o sicuramente una crescita. Alle 26 minuti, questa è Radio Rock Italia. Io sono Martina Zaralli, con Velvet staremo insieme fino alle 22. Alle 20:45 ci sarà con noi anche Alice Caronna.

sesso e architettura con la Pesce di Martino. Rimaniamo in tema di architettura e di punti di vista, almeno della costruzione di questa puntata di Velvet che stiamo dedicando appunto alla fine, no? Ma esiste veramente una fine o magari è solo un passaggio? Insomma, possiamo parlare d'amore, d'amicizia, di famiglia, di lavoro, il tema però rimane sempre quello. C'è un interessante punto di vista che arriva al 3791 600 190, quello di Isabella, che dice: magari forse le cose che finiscono non sono mai iniziate, eh? Anche questa è una lettura molto affascinante, cioè se qualcosa finisce forse magari non è come ce la siamo raccontata, no? Soprattutto quando pensiamo all'amore, altra tematica sempre ricorrente nel nostro salotto. Aggiunge anche che quello che secondo me non finisce è il legame con qualcuno con cui eravamo legati nel bene o magari anche nel male. Ecco, quella persona che non c'è più rimane comunque legata a noi, questo è verissimo, lascia delle tracce, quindi sicuramente è un passaggio che poi ci porterà verso qualcosa di nuovo o qualcosa, speriamo che sia migliore della cosa finita, ma che vivrà comunque con noi nel bene e nel male. Quindi 3791 600 190, appunto, è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Come ho detto poco fa, è un salotto morbido, quindi buttatevi, non abbiate paura, io sono sempre molto curiosa di leggere le vostre opinioni e di ascoltare la vostra voce. Ci ascoltiamo anche Amalfitano e ancora tu.

0: Rock Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Questo è
7: Velvet,
6: il salotto di Radio Rock Italia.
7: Le 20 e 17 minuti su Velvet, è tempo di fare un tuffo nel passato e riascoltare una hit iconica del 1990. C'è Lucio Dalla, Attenti al Lupo.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Living Together, Lucio Dalla, Attenti al Lupo, un pezzo veramente iconico che ci ha riportato nel 1990, scritto da Ron, ovviamente portato al successo da Lucio Dalla, contenuto nell'album Cambio, uno dei dischi di maggior successo proprio nella carriera del cantautore bolognese. Io inserisco questa canzone tra i miei primi ricordi musicali, ho veramente delle immagini vivide al riguardo. Avevo 3 anni e mi ricordo appunto che usavo una vecchia radio che avevo trovato a casa di mia nonna, dove ovviamente si potevano ascoltare anche cassette, e mettevo proprio questo pezzo per attraversare il giardino. Per me era una grandissima compagnia, quindi ogni volta quando la riascolto torno alla me bambina, che con la musica appunto trova un conforto anche nelle notti buie, no? Ecco, così, senza capire ovviamente il senso delle parole, la metafora che c'è dentro questa canzone, però una melodia che veramente mi faceva tanta compagnia, e appunto riascoltarla è sempre una grandissima emozione. Ma basta parlare di me, come ascoltarci? Ascoltare Radio Rock Italia si può fare in tantissimi modi: in DAB Plus nel Lazio, magari scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming ovviamente sul nostro sito radiorockitalia.it, e poi in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Rimaniamo però in tema nostalgia e lo facciamo con Elisa. Arriva adesso, eccola qui.

20 e 27 minuti su Radio Rock Italia, ci avviciniamo anche al momento di conoscere più da vicino Alice Caronna, che ci porterà dentro il suo disco 6, ci porterà dentro la sua musica, dentro la sua scrittura, appunto in queste due ore che, partendo da quella che sarà l'intervista, stanno cercando un pochino di indagare nei tanti meandri della fine, no? Ecco, ma qual è il momento più complicato? Non è l'inizio, non è la fine, è sicuramente quel momento nel mezzo, cioè quel periodo in cui sai che qualcosa è cambiato ma non hai ancora capito cosa diventerà. Magari quando una relazione sta cambiando, quando hai lasciato il lavoro ma non sai ancora quale sarà il prossimo, quando hai chiuso una porta ma non vedi ancora quella successiva. Viviamo sicuramente in una società che ama gli inizi, ama i nuovi capitoli, ama i finali netti, ma quasi mai parla dei passaggi. Ecco, magari proprio questo sarà bello approfondirlo con Alice, di quelle fasi un po' confuse in cui non sai più quello che eri e non sai ancora quello che sarai. Eppure è proprio lì che avvengono delle trasformazioni profonde. Quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp, numero utilissimo anche magari per fare qualche domanda alla nostra ospite, che appunto alle 20:45 arriverà qui nel nostro spazio, nel nostro salotto, pronta a raccontarci di più sulla sua musica, sulle sue idee, sulla sua creatività e soprattutto su un album davvero molto bello che si intitola 6. Vasco Rossi, Domani sì, adesso no.

Domani sì, adesso no, Vasco Rossi su Radio Rock Italia. Allora, parliamo ancora una volta di fine e soprattutto della paura che spesso abbiamo della fine. Ecco, secondo me più che della fine di per sé abbiamo paura di quello che viene dopo, no? Perché la fine magari dura anche un attimo, è il dopo che sicuramente ci spaventa tantissimo. Chi sarò? Come starò? Riuscirò a ricostruire qualcosa? Come sempre amiamo con il nostro cervello, i nostri pensieri, sapere cosa succederà, e invece i passaggi sono appunto un po' dei territori senza una mappa, e per questo magari ci fanno tanta paura, perché ci chiedono fiducia quando ancora non abbiamo prove che stiamo andando nella direzione giusta. Ma secondo me la direzione è sempre quella giusta. Subsonica, Straniero. Oggi tu sei...

Subsonica, straniero, con la giovanissima cantautrice del 2003, Tara, giovanissima cantautrice palestinese che presta la voce per questo bellissimo singolo contenuto in Terre Rare, loro undicesimo album dei Subsonica, appunto pubblicato in occasione dei 30 anni di attività della formazione torinese, 3 decenni fatti di canzoni, live, sperimentazione, sempre però rimanendo fedeli a loro stessi, la loro veramente firma musicale. Andrea Laszlo De Simone su Radio Rock Italia con Fiore Mio.

Andrea Laszlo De Simone, fiore mio, vi ricordo che è disponibile anche la nuova app iOS e Android di Radio Rock. Potete scaricarla, aggiornarla per ascoltare le dirette di Radio Rock e di Radio Rock Italia e guardare anche la nuova Radio Rock TV. Inoltre sarà possibile recuperare i podcast delle singole trasmissioni di Radio Rock e visitare i profili social di entrambe le nostre radio, profili social sui quali spesso, anzi sempre, pubblichiamo le nostre belle interviste. Questo per ricordarvi che tra pochi minuti con noi ci sarà Alice Caronna, quindi mi raccomando, dalle 20:45 spazio alla sua musica, alla sua creatività e a tantissime belle chiacchiere. Baustelle, Gli Spietati.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
5: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
7: Sì, state ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Tempo però di ascoltare anche una bella novità musicale firmata Frisari, che torna con la sua musica nuova dal titolo Progetto Pop.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Cesari, progetto pop, novità musicale ritrovata su Radio Rock Italia. Però vi ho già detto che oggi avremmo avuto con noi un ospite, e che ospite! Io voglio dare il benvenuto su Radio Rock Italia ad Alice Caronna. Ciao Alice!
1: Ciao, eccoci!
0: Ciao, come stai? Domanda
1: bene,
0: difficilissima, questa qui è quella con la quale rompiamo il ghiaccio, però rispondere a come stai è sempre un po', come dire, è sempre un po' complicato a volte.
1: È sempre complicato, ma basta dire che stai bene, perché anche le cose brutte ti fanno stare bene a volte, quindi dai, stiamo bene.
0: Bene, bene, bene, mi fa piacere che entriamo già nel vivo di quella che sarà la nostra chiacchierata, perché appunto parleremo del tuo ultimo lavoro, Sei, appunto un disco che ha tanti significati, anche questo, anzi soprattutto questo appunto di passaggio, però io vorrei partire con te proprio dal titolo, Sei. Ce lo vuoi raccontare e dirci
1: certo.
0: Anche quando hai capito che sarebbe stato il titolo giusto per questo disco?
1: Allora, praticamente questo è un disco che si è scritto da solo, nel senso che 2 anni fa ho guardato un po' tutte le canzoni che avevo scritto, ne ho selezionate 12 e mi sono resa conto che quelle 12 canzoni le avevo scritte nell'arco temporale di 6 anni ed erano un concept album, perché 6, oltre ad essere appunto un numero, è anche voce del verbo essere. E quindi questo disco, che è un concept album, praticamente analizza tramite la metafora della relazione, in realtà vuole andare a raccontare qualcosa un po' più profondo, che nel mio caso era quello che per me è il senso della vita, cioè il fatto che ogni cosa che inizia deve necessariamente finire, ma se continua ad esistere l'amore, quello incondizionato che possiamo provare anche per nemici, per oggetti, per cose, per qualsiasi cosa in fondo, la fine non è mai reale per davvero. Possiamo continuare ad esistere anche nei gesti degli altri, nei ricordi, qualsiasi tipo di cosa, una relazione, un lutto, qualunque cosa che finisce, io voglio sperare che non lo faccia mai per davvero. E l'ho raccontato attraverso questo disco, utilizzando appunto questa metafora di relazione, perché tutte le canzoni fanno parte appunto di un racconto che racconta questa relazione di questi anni qui.
0: Ecco, infatti noi proprio su questa metafora abbiamo costruito un'intera puntata di Velvet dedicata proprio a questo pensiero che ci racconti, no? Alla fine non esiste se ciò che termina poi continua a vivere dentro di noi, cioè alla fine diventa un po' parte
1: esatto.
0: della nostra identità. Immersa poi chiaramente nella tua poetica, dove è predominante l'aspetto della relazione sentimentale, ma anche quella poi ovviamente diventa una metafora, un modo per raccontare e sicuramente per arrivare in un modo più efficace a tutte le persone che ti ascoltano. È un disco che nasce da un'esperienza personale, intima. Quando ecco, hai deciso poi di farlo arrivare al pubblico, condividerlo con il pubblico, c'è stata anche un po' un'esitazione, magari la paura di mettersi al nudo a riguardo?
1: Allora, in realtà no, io non ho mai avuto questo timore, anzi sono sempre stata una persona molto di pancia, mi sono sempre buttata e ho sempre scritto canzoni, quindi sono abituata anche a stare sul palco a cantarle, per cui non è una dimensione che mi preoccupa quella di aprirmi e farmi conoscere, fortunatamente. Quindi la cosa più complicata di questo disco in realtà è stata proprio organizzare la presentazione in teatro, però poi quando stavo sul palco e ho raccontato tutta la storia è stato sicuramente bellissimo.
0: Beh, immagino una bellissima soddisfazione anche e soprattutto una bellissima emozione, non solo per te ma ovviamente per tutte le persone che ti hanno ascoltato dal vivo. Allora però io inizierei anche ad ascoltare Alice Caronna con quelli che sono i pezzi che troviamo dentro questo bellissimo lavoro che appunto si intitola Sei. Quindi io partirei anche con la tua musica e poi torniamo ovviamente a parlare con te e a curiosare un po' di più nella tua scrittura, va bene?
1: Va benissimo. Fammi

0: Alice Caronna dai Dai Lady, stiamo veramente spaziando in tutta la tua musica, cara Alice, veramente una scrittura molto diretta che ha sempre questo centro dell'amore e che appunto arriva dritta a chi ascolta. Tornando all'album invece 6, c'è un brano di 6 che ti è costato più degli altri?
1: Forse il più complesso da scrivere è stato Avvicinarsi, perché come tutte le altre canzoni, diciamo, ha una vena molto malinconica, però sempre con dentro della speranza. Ma in questo caso, anche se scrivevo di speranza, in realtà ero consapevole che l'avevo persa. Okay. Quindi per questo.
0: Ecco, e magari uno dei brani che invece hai scritto e riscritto perché magari era particolarmente vicino a qualcosa che stavi vivendo, magari non ti convinceva abbastanza?
1: Allora, di questo disco in realtà tutti i brani che stanno dentro sono quasi tutti arrivati di getto.
0: Ok.
1: Non c'è stata una grande rielaborazione sopra, perché sono tutti testi fatti parecchio tempo fa. Ad oggi il modo in cui scrivo adesso è completamente diverso. Prima di dire ok, questa canzone va bene, ci metto sopra mano per giorni e giorni, però prima non era così, le scrivevo tutte in mezz'ora di fila, poi davo una sistemata ed erano pronte. Quindi non ti riesco a rispondere perché non mi ricordo, credo di no. Forse merito tutto, che è quella che è uscita in fit con Mesa. Mm-hmm. Mi ricordo che l'avevo scritta in un modo e mancava tutta la seconda strofa, praticamente era una strofa, un ritornello, uno special e un ritornello, non c'era un'altra strofa, e dopo un po' di tempo ho detto vabbè, mettiamocene un'altra, quindi l'ho riscritta con il senno di poi, però anche in caso sono stata molto molto veloce.
0: Però ecco, appunto, sicuramente questo è un album che come ci hai detto è veramente nato dal cuore e di getto, e appunto poi c'è questa bellissima metafora, questa bellissima idea: la fine non esiste se ciò che termina continua a vivere dentro di noi. Ecco, io volevo anche chiederti se per te scrivere è più una forma di libertà o di responsabilità o magari di entrambe le cose. Magari puoi anche aver cambiato idea nel corso della tua carriera a riguardo, non so, dici un po'.
1: Allora, io ho sempre utilizzato la scrittura come mezzo, come strumento per non tenermi le cose dentro, ma da quando sono bambina che scrivo, non per forza canzoni, però scrivevo lettere, appunti, avevo bisogno di tirare fuori tutte le cose che tenevo dentro per non implodere fondamentalmente, per cui ti dico assolutamente una cosa di necessità e di, okay, per liberarmi.

0: ultimamente ho capito anche l'importanza di avere questo ruolo e questa voce per poter dare appunto spazio anche a temi che possono riguardare più persone. Diciamo, quando uno scrive ha una responsabilità, perché gli altri ti ascoltano e possono, sai, se ti ascoltano i più piccoli possono prendere spunto, quindi più si va avanti e più quello che scrivi deve avere anche un senso rispetto a quello che stai vivendo nella società. Quindi,
1: assolutamente,
0: sì, entrambe le cose.
1: Assolutamente, ti fai portatrice di un messaggio che poi arriva, viene recepito magari in un modo diverso, no? A seconda di chi lo ascolta, e sicuramente c'è una parte di responsabilità, certo, di lasciare, ecco, magari in questo caso un po' un gioco al contrario, lasci tu una parte della tua identità nell'ascoltatore, un passaggio inverso rispetto appunto alle storie che sono state il fil rouge di questo disco. Rispetto ai tuoi primi lavori, chi è Alice Caronna oggi?
0: Beh, la mia scrittura è cambiata tantissimo, perché cambia insieme alla mia persona. Io più passa il tempo più mi sento diversa proprio emotivamente parlando, e di conseguenza anche le cose che scrivo hanno una maturità completamente diversa. Mm-hmm. Più uno è consapevole, più poi anche le canzoni diventano più mature. Quindi chi sono oggi? Non lo so, sicuramente non la stessa di 10 anni fa quando ho iniziato.
1: C'è una trasformazione in atto, mi sembra comunque in linea con il senso di passaggio che appunto arriva leggendo di più sulla tua musica e ascoltando soprattutto le tue canzoni. A riguardo, allora, io a questo punto ascolterei, se sei d'accordo, un altro tuo pezzo, Ricordati di te, e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Arriva su Radio Rock Italia.
2: Cosa dire di me, cosa vi devo dire? Che ho cercato sempre il perché delle cose dietro alle cose che mi avete nascosto, ma le ho ritrovate sempre, sempre al solito posto. Dentro di me un uragano dice spesso mamma, ma ho capito sempre tutto da sola. Adesso basta, adesso mi resta solo una stanza. Chiudo gli occhi e la chitarra dice che

0: Alice Caronna, ricordati di te, che messaggio meraviglioso che ci regali con questo brano, Alice.
1: Grazie, sì, è un brano a cui tengo molto. Pensa, l'ho scritto durante il Covid,
0: vedi?
1: Mentre stavamo tutti chiusi e ho detto no, non ce la faccio, non si può fare, sto impazzendo, vabbè, ricordati che ci sei tu con te e... è uscita questa cosa qua.
0: Questo è un messaggio veramente importante che ci fai arrivare, perché non è così scontato a volte ricordarci di noi stessi, no? Soprattutto quando appunto ci mettiamo a sistema in una storia d'amore, in un'amicizia, insomma in quella che sia una relazione, ricordarsi però di noi e di guardarci, come dici tu, con gli occhi del bambino che eravamo, spesso è una cosa che prendiamo un pochino sotto gamba o magari ce ne dimentichiamo, quindi grazie per avercelo ricordato.
1: Grazie a te.
0: Allora, torniamo invece sulla tua musica. Tu quando hai capito che volevi fare la cantautrice?
1: Allora, come ti dicevo prima, scrivo delle cose da quando sono piccola. Poi alla domanda che vuoi fare nella vita rispondevo la cantante, e quando sono cresciuta ho detto vabbè, devo unire queste due cose. E diciamo, quindi da quando ho 20 anni ho iniziato a farlo più seriamente, ma negli ultimi anni diciamo che ho scelto proprio questo percorso come definitivo. Poi dove arriveremo chi lo sa, però insomma uno ci prova.
0: Hai fatto benissimo Alice. Senti, un'ultima domanda, se dovessi lasciare agli ascoltatori un'idea da portarsi a casa dopo aver ascoltato le tue canzoni, dopo aver ascoltato soprattutto il tuo ultimo lavoro 6, quale sarebbe?
1: Oddio, un'idea che si possono portare, non lo so, qualunque emozione arriva dopo l'ascolto è ben accetta. Io penso che la musica possa dare alle persone con la stessa canzone emozioni e pensieri diversi, per cui qualunque cosa venga percepita andrà benissimo.
0: Beh, mi sembra una cosa molto importante quello di lasciarsi abbracciare dalle emozioni che la musica ci regala, soprattutto la tua musica. Quindi grazie davvero di cuore per questa bella chiacchierata, per averci portato dentro il tuo universo musicale, dentro la
1: grazie
0: tua scrittura, dentro questo disco meraviglioso. Sei, appunto, lo ripeto, un disco che è nato, diciamo, in tanti anni, però è nato poi di getto e veramente arriva dritto al cuore di tutti noi che lo ascoltiamo. Grazie di cuore ad Alice Caronna, spero di ritrovarti presto su Radio Rock Italia con altre belle novità musicali che ti riguardano, e ci lasciamo allora con il tuo pezzo ancora sempre dal meraviglioso disco 6. Lei è Alice Caronna, grazie, ciao!
1: Ciao, grazie
0: ciao,
1: mille!
0: Ciao.

Alice Caronna con ancora il talento di una bravissima cantautrice che fino a poco fa è stata nostra ospite su Radio Rock Italia. Abbiamo veramente curiosato nella sua musica, nella sua scrittura, partendo dal suo ultimo disco, Sei, un disco che ha tantissimi significati, che sta dettando anche il fil rouge di queste due orette insieme che trascorreremo appunto con Velvet, e cioè la fine non esiste se ciò che termina continua a vivere dentro di noi. Stiamo parlando proprio di questo, quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Staremo insieme fino alle 22, come ogni lunedì che si rispetti. Ci sono io con voi, Martina Zaralli, e sono molto curiosa di ascoltare i vostri pensieri, di ascoltare la vostra voce, quindi se volete mandatemi i vostri vocali, perché secondo me è più divertente nel nostro salotto. Dal presente invece facciamo un salto indietro nel tempo, ritroviamo anche gli After Hours con la meravigliosa Dentro Marilyn.

0: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
5: Questo è Velvet, il nostro salotto, ogni lunedì dalle 20 alle 22, prontissimi ad ascoltare anche un nuovo classico. Torniamo nel 1995 con Zucchero e la sua Per colpa di chi.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Il classico firmato Zucchero, per colpa di chi stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì. Voi accendete la radio, si può fare in tanti modi, potete ascoltarci in Da Plus nel Lazio, magari scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul nostro sito radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. 21 e 21 minuti, No Braino arrivano con Endorfine.
1: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

0: Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
2: Di

0: pensi un poco su, ti droghi pure tu.
1: Ma sì, dai, lo facciamo tutti, eh? No braino, endorfine. Allora, torniamo al nostro fil rouge per queste due ore insieme su Radio Rock Italia con Velvet. Stiamo parlando di fine, di momenti, di passaggio, ma anche magari, ecco, una riflessione, no? Le tante versioni di noi stessi, perché quando parliamo di fine spesso parliamo delle persone che perdiamo, molto meno però delle versioni di noi che perdiamo. Eppure succede continuamente, c'è il noi di 10 anni fa, il noi che viveva in una certa città, il noi che stava con una certa persona, aveva dei sogni, e ogni volta che poi qualcosa finisce, ma che cresciamo, che andiamo avanti, qualcosa resta indietro, a volte con nostalgia, a volte con sollievo. Però, se vogliamo, poi il significato della fine o di questo passaggio è proprio imparare a salutare continuamente parti di noi stessi, o a conservare quella parte che proprio ci appartiene, no? Teniamo il nocciolo di noi, ma alcune versioni le lasciamo andare, ed è giusto così, cioè si lascia andare, perché i passaggi sono faticosi, però servono anche a questo, a fare spazio. Ecco, spazio alla musica, Piero Pelù, Prendimi Così.
2: Prendimi così, con tutto

0: Questo gioco brucia più del fuoco Piero Pelù con Prendimi Così al 3791-600-190. Arriva da parte di Isabella anche una richiesta musicale che accontentiamo subito, ci porta dentro un album pazzesco, cioè Buon Compleanno Elvis, con un pezzo che ha un messaggio stupendo, cioè scegliere di affrontare la vita senza farsi schiacciare dal peso dei problemi e delle aspettative altrui. Arriva Ligabue con la sua meravigliosa Leggero.
1: Ci sono macchine nascoste.

Mister Ligabue con Leggero. Dirò un'ovvietà, ma secondo me la leggerezza è veramente il senso della vita, e il poter leggere le cose con leggerezza sicuramente ce le fa interpretare anche in un modo più sano. Ad esempio, alcune cose si capiscono solo dopo, no? Quante volte magari una cosa che ci sembrava una tragedia anni dopo si è rivelata una svolta, una fine che in quel momento veramente sembrava un capitolo troppo chiuso, troppo definitivo, una relazione finita, un trasferimento, un lavoro perso che ci ha fatto tanto male, ecco, e deve anche far male in quel momento, per carità, però magari poi il significato che attribuiamo alle esperienze cambia nel tempo, ci sono eventi che capiamo davvero solo guardandoli, no? Da lontano, come in un certo senso succede con certi quadri. Da troppo vicino vediamo solo macchie e serve distanza per vedere il disegno, e dopo anni magari capiamo che quando si dice chiusa una porta si apre un portone, è la verità, nient'altro che la verità. Bisogna solo avere un po' di pazienza e poi il portone si apre. Daniele Silvestri, ok.

Daniele Silvestri, Occhi da Orientale. Allora, altra riflessione profonda sul tema. C'è una cosa molto umana, e cioè idealizzare ciò che è finito, pensare che fosse migliore di quanto fosse davvero. Succede con gli ex, con le città, con gli anni passati. La memoria è selettiva, quindi conservare i momenti belli e sfuma quelli difficili, e così rischiamo di guardare continuamente indietro, quando invece il senso di ciò che abbiamo vissuto non è tornarci, ma è portarlo con noi, no? Che dite? A morte l'amore, chi vive d'amore muore di fame, anche questa è una verità.

A morte l'amore, chi vive d'amore muore di fame. Stiamo per ascoltare anche una nuova novità musicale nello spazio che dedichiamo alla nostra finestra sul mondo per le tante novità musicali che ascoltiamo su Radio Rock Italia. Vi ricordo che stiamo parlando appunto di fine, di passaggi, ma anche di inizi che appunto trovano uno slancio dopo un capitolo chiuso. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Zitto.

0: E passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: State ascoltando
4: Velvet,
3: il salotto di Radio Rock Italia.
5: Nel nostro salotto arriva un'altra bella novità musicale firmata da Andrea Chimenti, storico frontman dei Moda. Lo ritroviamo con il suo Canto Pagano.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Andrea Chimenti, Canto Pagano Collection, volume 1. Lui è lo storico frontman dei Moda, considerata tra le band capostipiti della New Wave fiorentina anni 80, insieme a Litfiba e Diaframma. Per i suoi 40 anni di carriera ha registrato ex novo alcune delle sue canzoni più importanti, anche con l'apporto poi di grandi collaborazioni, ad esempio come Gianni Maroccolo, Mauro Ermanno Giovanardi, pubblicandole nel nuovo album Del mio cuore in fondo, appunto dal quale abbiamo ascoltato questa bella novità musicale. Ascoltiamo anche quello che è invece un messaggio vocale che arriva al 3791 600 190. È la nostra Isa che torna sull'importanza di certe canzoni. Sentiamo.
1: A parte che, vabbè, Daniele Silvestri dopo Ligabue è un'ulteriore tanta roba, però secondo me a maggior ragione ci sono delle canzoni che andrebbero studiate a scuola, e Leggero è una di queste. Personalmente la ritengo più profonda di un passo della Bibbia.
0: Ecco.
1: Io tante volte, quando ho bisogno di capire certe cose, ascolto certe canzoni, e questa è una di quelle.
0: E fai benissimo, cara Isa, soprattutto poi a condividerci sempre i tuoi pensieri. 21 e 51 minuti, siamo quasi arrivati al momento dei saluti. Nel frattempo c'è Lorenzo Lepore con Meglio Così.
2: Ancora spazio per i miei silenzi, prima di finire in uno spot pubblicitario che non puoi saltare. Lasciate almeno che mi esprima solamente in questi 3 minuti e mezzo della nostra libertà. Adesso cerco dentro una canzone un modo per parlare, dirti ciò che penso, dirti solo cose vere. Ma c'è una mano che riporta la pedina sempre al punto di partenza, un gioco sì, di società. E allora canto quello che vuoi ascoltare, allora parlo di ciò che non fa male, allora ballo finché non chiudono il locale. Allora dico quello che vuoi che dica, allora corro ma senza più fatiche, allora muoio ma solo per tenermi in vita. C'è ancora spazio per i tuoi sorrisi, posso non brillare in una notte a sguardi bassi fuori da un locale. Che se non ci pensiamo troppo, una proposta di lavoro arriverà. Amico, credimi, di questi tempi è stupido pensare di remare contro un mare se non hai le vele. Allora resto dove tocco bene,

0: pace.
1: Meglio così, Lorenzo Lepore. Beh, ci sta, è meglio così, soprattutto in chiusura di queste due ore di Velvet, che non solo hanno ospitato il talento di Alice Caronna, che ci ha portato dentro la sua scrittura, dentro il suo ultimo lavoro 6, ma veramente sono state due ore nelle quali siamo entrati nei meandri della fine, no? In questo, soprattutto nel passaggio, perché appunto partendo da quello che è stata poi l'idea alla base del lavoro di Alice Caronna,

0: C'è tanta filosofia, perché spesso noi leghiamo la fine a qualcosa di nostalgico, magari dobbiamo soltanto dire grazie, no? Non dire vorrei tornare lì, ma sono felice che questa cosa, questa relazione sia esistita. La nostalgia ci trattiene, invece dire grazie ci permette di andare avanti, e forse molte delle cose finite nella nostra vita meritano proprio questo, non di essere trattenute, ma di essere ringraziate. Io vi ringrazio come sempre, grazie per essere stati in mia compagnia. Ci ritroviamo il prossimo lunedì, sempre a partire dalle 20, sempre su Radio Rock Italia con Velvet. Vi auguro di passare una splendida serata e di fare dei bellissimi sogni. Ciao Pepes.
1: Avete ascoltato Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.

ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco, ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla clessidra. Meglio tempesta che la polvere.

0: Rock Sport.
1: Pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Almeno a darci le ragazze della governata.

0: Atto. Una cazzo che viene nella verde schide, che l'anni che trava la clano, che la voglio se ciò le vita lescia la trama.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: insieme fosse pure un'ora al giorno. Distesi sul divano in soggiorno, mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto. Sta incisa nel profondo che intorno.
1: Non ritorno, ho un corpo fatto a pezzi, piano piano in pieno giorno. L'amore non ti resti, ma ti strappa via dal collo. Parlare di cicatrici, zii, ci sta pure se in fondo. Sta incisa nel profondo che è intorno.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale. La cremo

0: E alle volte che ho pensato di evitare il dolore.
1: Stai ascoltando Radio Rock.

come stai? Domanda inutile. Stai come me?

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Se tu fossi qui, adesso io saprei.